premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu? Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: canzoni di Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
0: tutti da cantare con Matteo Monti.
2: All'inizio della storia si è apparsa nelle mie storie. Non mi direva anche tu al concerto di Taylor Swift. Davvero sei a memoria ogni sua cazzo di canzone.

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella

0: se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella Disco. L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Questa sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco, Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. Le hit di sempre e la Italo Disco di oggi, in un unico grande show, con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Questa sera, Piazzale d'Arsena, a Porto Santa Margherita.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Bella e Monella, tutta

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutti.

0: più bella e monella.
1: Bella e monella.
0: Tutta da cantare.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta Payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
5: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
6: Oh, Obi, tutto è possibile.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive. Oltre la carta casa.
11: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
16: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
17: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
18: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
19: Caffè, orzo, ginseng. Seng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Bella e Monella, tutto.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
3: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
4: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
3: Ele, muoviti!
4: Arrivo!
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: fare.
1: Ora 7:02.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, sull'autostrada 1, 5 km di coda tra Fidenza e Fiorenzuola per un incidente, tempo di percorrenza in questo momento di 34 minuti. Per i curiosi c'è coda anche tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli. A Roma 1 km di coda fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In A4 code a tratti verso Torino, tra Dalmine e Bivio con la A58 e tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Verso Venezia invece la coda riguarda il tratto Sesto San Giovanni Milano Est. Sulla A8 c'è coda tra Origio Ovest e Castellanza in direzione Varese per lavori. Sulla A27 vento forte fra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Buon viaggio.
4: Tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
5: Tutta da cantare.
4: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
5: Di Radio Bella e Monella.
4: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a €679,20, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a €2,49. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Sveglia, sveglia! Eccoci qua, pronti! Ma buongiorno un cato a tutti quanti da Elisa. Io ci sono, voi ci siete? Speriamo di sì. Arriva Gaia con Bossa Nova.

Ma buongiorno anche a tutti quanti. Giovedì, quindi settimana di chiusura, magari per tantissime persone che poi partono per le vacanze, ma noi ci siamo, anzi io ci sono anche tutto il mese di agosto. Vi porto un po' di compagnia, speriamo anche un po' di allegria, con un sacco di argomenti in cui possiamo interagire. Allora, spulciando un po' nell'almanacco di oggi, 30 luglio 1932 usciva il primo cartone Disney a colori. Si chiamava Flowers and Trees. Non so se qualcuno di voi magari l'ha visto anche in internet, eccetera. Venne distribuito proprio nel 1932, raccontava la storia di questi due alberi belli, innamorati, ostacolati però da un tronco che era geloso, e ottenne in realtà la storia un grandissimo successo, vinse anche il premio Oscar nella storia dell'animazione Disney. E allora questa mattina, visto che è giovedì, visto che è una giornata difficile, visto che secondo me le temperature saliranno parecchio, parliamo proprio di cartoni animati. E allora, qual è la vostra classifica, la vostra top 3, quindi terzo posto, secondo posto, primo posto dei cartoni animati che avete amato durante l'infanzia e che in fondo amate anche oggi, quelli che fareste vedere o che avete fatto vedere anche ai vostri figli, perché no? Allora facciamo una classifica, la classifica dei vostri 3 cartoni animati preferiti. Pensateci bene, poi me la scrivete o con un messaggio audio scritto al 393 736 170.

0: per sinistra. Questa Radio Bella Manella, la radio tutta da cantare a buongiorno un ca o buon forno, visto le temperature piuttosto calienti. Stiamo parlando di cartoni animati, perché il 30 luglio 1932 usciva Flower and Trees, il primo cartone animato Disney a colori. E quindi parliamo della vostra classifica, la vostra top 3, i tre cartoni animati che avete amato di più o che amate tuttora, perché ogni tanto capita, se avete anche delle piattaforme specifiche, di riguardarsi il cartone animato dell'infanzia. Può essere un cartone Disney, può essere tratto da un manga, tutto quello che volete. Sentiamo lei, ma buongiorno!
1: Ciao Elisa, buongiorno un ca. Siamo già a 26 gradi
0: vicino caldo.
1: Padova stamattina. Oggi sarà una giornata impegnativa a livello di temperatura. Per fortuna io ho aria condizionata da tutte le parti, che vado benissimo. Classifica cartoni animati è difficile,
0: sì,
1: perché io sono amante dei cartoni animati. Comunque, terzo posto per me Goldrake.
0: Ok.
1: Secondo posto Alla ricerca di Nemo. Primo posto indiscutibile Lady Oscar. Madonna, se le ho viste tutte le puntate quando ero ragazzina, se non anche due volte, non lo so. Adoro Lady Oscar, ma lo riguarderei, se lo rifacessero lo riguarderei.
0: Magari lo fanno.
1: Ciao, buona giornata, buon quasi fine settimana.
0: Sì, è vero.
1: Niente ferie, solo la settimana in Ferragosto. Vabbè, pazienza.
0: Ciao. Aia, forza e coraggio. Quindi al primo posto lei mette Lady Oscar. Qual è invece la vostra classifica, la vostra top 3, cioè la classifica dei vostri tre cartoni animati preferiti? Ci sto pensando pure io, perché è difficile. 393 7366 170.

0: 8.44 con Luna Rossa su Radio Belle Modelle in questa mattinata piuttosto caliente con me Elisa. Allora, stiamo parlando di cartoni animati perché oggi 30 luglio 1932 ricorre proprio un anniversario, che è quello del primo cartone Disney a colori. Era una storia, un cortometraggio che raccontava la storia d'amore di due alberi innamorati, un tronco geloso che faceva i dispetti a questi due alberi innamorati, alla fine volge tutto al meglio. E allora vi sto chiedendo di fare la vostra classifica, i cartoni animati li abbiamo visti tutti quanti, quali sono i tre cartoni animati che amate di più, la vostra classifica, la top 3. Sentiamo lei, ma buongiorno.
1: Buongiorno Ca, la mia classifica, terzo posto Daltanius, secondo posto per Piccole Donne, sì, e sul podio la Queen, Lady Oscar, ho l'intera collana di DVD e la riguardo sempre.
0: Bella, bella Lady Oscar.
2: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti e buona giornata da Vincenzo.
0: Bravo.
2: Ciao bellissima Elisa,
0: ciao.
2: Un bacione grande grande.
0: Grazie.
2: Beh, i cartoni più belli, Mazinga Z, UFO, Robot, ce n'è, come classifica metterli prima, per me tutti i primi, i cartoni degli anni miei, parliamo anni 80-90,
0: sì,
2: tutti bellissimi, dai, semplici, bellissimi, e niente, dai. Vabbè, come al solito, buongiorno anche da Vincenzo, un bacione a tutti gli ascoltatori, un bacione grande grande anche a te Elisa. Buona giornata e buongiorno Unca! Ciao picciotti da Vincenzo!
0: Buongiorno Unca anche a te! Allora, difficile è la classifica, ci sto pensando pure io, la vostra classifica dei tre cartoni animati preferiti. Chi è al terzo posto? Chi è al secondo? Chi è al primo? Ditemelo al 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno Unca!
5: Sono momenti che passano in fretta, il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Dolce Nera, che sarà La Notte Tutta da Cantare giovedì 6 agosto. La Notte Tutta da Cantare arriva a Jesolo in piazza Aurora a partire dalle ore 21 con un sacco di ospiti: Benji e Fede, Merck & Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind & Sonico, Petresco. A presentare la serata sarà Monica Morgan, ci sarà il DJ set di Thomas Menegazzi, un sacco di sorprese, un sacco di divertimento, tutte canzoni da cantare e da ballare. Poi nel backstage ci sono io che intervisterò e farò qualche incursione anche con gli ospiti, aiuterò anche nel pre-spettacolo. Allora, parliamo di classifica, la classifica dei vostri tre cartoni animati preferiti. Abbiamo per esempio Rossana che dice: i cartoni sono Peppa Pig, Lilli il Vagabondo e La Carica dei 101, ma anche La Bella e la Bestia. Matteo scrive: difficile, difficile lasciare fuori dal podio i Simpson, Mila e Shiro, Ken Shiro. Però dice al terzo posto Voltron, al secondo Holly e Benji, al primo posto i Cavalieri dello Zodiaco. Allora, qual è la vostra classifica? Quali sono i vostri tre cartoni animati preferiti? Piccolo break e poi torniamo.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
10: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella, gli anni in TV.
14: Gli anni in TV.
13: Gli anni in TV.

0: su Carla e Monella. Gli anni TV. Oh, Robo, le avete riconosciute sicuramente tutte queste sigle, i Simpson, Io sono Teppei, Sailor Moon, che successoni, visto che parlavamo di cartoni siamo sempre sul pezzo, grazie al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ritornare un pochino più giovani.
1: Gli anni in TV, tutti da cantare.
0: Eccoci qua, allora stiamo parlando, siccome il 30 luglio del 1932 usciva Flowers and Trees, il primo cartone Disney a colori, ho detto facciamo una classifica, la top 3, la classifica dei vostri tre cartoni animati preferiti, e ne stanno uscendo di interessanti, sentiamo.
2: Buongiorno un cazzo.
0: Buongiorno.
2: Beh, per me al terzo posto metterei sicuramente l'Uomo Tigre.
0: Sì.
2: Al secondo posto metterei Lupin e al primo posto Sanpei, il mitico Sanpei.
0: Sanpei, che bello, anche quello lo guardavo sempre. Buongiorno Unca, mia personale classifica, al terzo posto Daitan 3, innamorata del protagonista, scrive. Poi al secondo posto Yattaman e al primo hai messo terzo due volte, vabbè, Lulu tra i fiori, ogni fine puntata svelavano il significato di un fiore. Questo cartone mi manca, chissà se anche tu Elisa te li ricordi, ma sei troppo giovane. Daitan 3 probabilmente sì, anche se non era sicuramente nella rosa dei miei cartoni preferiti, ma io sono cresciuta tanto con i cartoni della Disney, quindi se dovessi fare la mia top 3 probabilmente potrei fare Alice nel Paese delle Meraviglie, Pocahontas che se la gioca con la sirenetta, al primo posto ci metto sempre La Bella e la Bestia, che è uno dei miei cartoni, anzi il mio cartone preferito. Sentiamo anche lei, buongiorno.
3: Buongiorno Unca, la mia classifica: terzo posto Lady Oscar, secondo posto Candy, primo posto la mitica Pollon. Ciao da Valentina.
0: Pollon combina guai. Allora ragazzi, facciamo la vostra top 3, la classifica dei vostri tre cartoni animati preferiti al 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: con Amore Immaginato su Radio Bella Manella. Stiamo parlando della classifica dei vostri tre cartoni animati preferiti. Sentiamo, buongiorno.
1: Buongiorno Unca.
0: Brava.
1: Sono Monica di Treviso. La mia classifica dei cartoni animati: al terzo posto Lupin terzo, al secondo posto Goldrake Uforobo e al primo posto Kiss Me Lee.
0: Belli, Kiss Me Lee.
2: Buongiorno Radio Bella e Monella. I cartoni che ritengo i più belli in assoluto, al di là che ce n'erano tantissimi,
0: sì,
2: è stato il terzo posto Gico Robot d'acciaio, Lady Oscar e Candy Candy. Un saluto, grazie.
0: Grazie a te, buona giornata. Poi abbiamo Alessandro, dice: per me la classifica è al primo posto Lupin, poi allo Spank e poi Tulipano Nero, che non ho mai sentito. Invece una cosa che dovete ascoltare tutti quanti è l'oroscopo per capire come andrà la giornata di oggi. Arriva il nostro Giuseppe Cheta con un proverbio per ciascuno, perché lui ne sa sicuramente. Ariete, periodo di slancio, di iniziative, segui l'istinto ma evita la fretta. Proverbio: chi va piano va sano e va lontano. Un po' scontato, Toro, stabilità e concretezza ti premiano, ma serve un pizzico di flessibilità. Il proverbio di oggi è: chi si accontenta gode. Gemelli, comunicazione al top, sfrutta le occasioni però resta coerente. Tra il dire e il fare, ricorda, c'è di mezzo al mare. Cancro, emozioni profonde. Proteggi ciò che ami senza chiuderti troppo. Il proverbio di oggi è: casa dolce casa. Leone, sei protagonista ma ricorda di lasciare spazio anche agli altri. Proverbio per te è: chi troppo vuole nulla stringe, ricordalo. Vergine, precisione e metodo ti portano lontano, ma non essere troppo severo con te stesso. Il proverbio di oggi è: la perfezione è nemica del bene. E proseguiamo subito con la bilancia. Equilibrio nelle relazioni è il momento di chiarire e armonizzare. Il proverbio è: il troppo storpia. Scorpioni, intuito forte, segui ciò che senti, però è

0: Evita i sospetti inutili, il proverbio è fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Sagittario, desiderio di libertà, desiderio di novità, però ricorda, chi non risica non rosica. Capricorno, impegno e determinazione ti portano a risultati concreti, il proverbio per te è chi la dura la vince. E andiamo all'acquario, creatività e idee fuori dagli schemi, osa però resta anche un po' concreto con i piedi per terra. Il proverbio per te è ogni testa è un piccolo mondo. Terminiamo con i pesci, sensibilità e intuizione guidano le tue scelte, fidati del tuo cuore. Il proverbio è: al cuor non si comanda.
1: Radio Bella e Monelli.

0: questa in chiusura della nostra prima ora non riesco a mettere tutti quanti i messaggi, ne leggo qualcuno. Uomo Tigre, Sanpei, Olli e Benji, questa è la terzina, sentiamo lui, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Unca, bella Monella. I cartoni che giudico migliori sono: terzo posto UFO Robot Goldrake, secondo posto Uomo Tigre, primo posto Kenshiro.
0: Qua scrivono Occhi di Gatto, Candy Candy, Lovely Sarah, un sacco di altri messaggi. Insomma, ci siamo divertiti in questa primissima ora, ma non scappate perché ce n'è un'altra e un altro argomento per voi. Tempo di un piccolo break, tempo di un caffè così per ridestarsi e poi torniamo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Non siamo soli, e forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Bella disco!
7: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Questa sera, dalle 21 in piazzale d'Arsena, sul grande palco, Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hate di sempre e la Italo Disco di oggi, in un unico grande show, con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, questa sera, piazzale d'Arsena, a Porto Santa Margherita, Venezia.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, 8:01.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale con l'AI da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee. Proteste in aula, un passo avanti pericoloso per il PD. Approvata alla Camera la legge per i domiciliari ai tossicodipendenti. Incendio, calunnia, simulazione di reato continuato, procurato allarme, truffa in danno di ente pubblico. Sono queste le accuse a carico di Adriano Cappellari, il giornalista ventenne di Enego, nel Vicentino. È stato lui a piazzare l'ordigno esploso la sera del 30 maggio davanti casa sua. Sua anche la lettera di minacce. La quarta ondata di calore, oggi bollino rosso per Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saranno 11 le città. Attese temperature fino a 40 gradi. L'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano gli incendi. Calcio, nella conferenza stampa di presentazione, il Leucity della Nazionale Mancini ammette: sono andato in Arabia e ho sbagliato, voglio farmi perdonare dai tifosi. Ranieri, nuovo direttore tecnico: questo ruolo è solo il coronamento di una carriera, voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale. Questa è Breaking News di TGcom 24.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti?
3: Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

dito nella piaga apre la nostra seconda ora con me Elisa, ma buongiorno, meglio buongiorno un ca, o se volete buon forno un ca, visto le temperature piuttosto elevate. Là c'è un sacco di allarmismo, adesso rimarremo senza acqua eccetera eccetera. Vabbè, noi la buttiamo un po' sui ricordi questa mattina, perché è vero che cambiano un sacco di cose, è vero che c'è la tecnologia che ci dà una mano in tantissime cose, però ci mancano forse, ci manca un po' il contatto, oppure ci manca, non so, la cartolina inviata da un luogo lontano dove scrivevi le solite cose, stiamo tutti quanti bene, va tutto bene, tutto bello eccetera. C'era chi mandava la cartolina del posto, chi mandava quella un po' goliardica, i biglietti di auguri scritti a mano, i post-it, quelli attaccati al frigo con vado e torno, oppure ricordati di prendere il latte, queste cose qua, o le lettere quelle un pochino romantiche. Quanti ragazzi, ragazze oggigiorno scrivono ancora i biglietti d'auguri con un pensiero personalizzato e non preso da ChatGPT o i libri delle frasi per compiacere gli altri? Quanti scrivono ancora le lettere d'amore a mano? Adesso si fa tutto via messaggio, via mail, quindi cambiano i tempi, cambiano anche le abitudini. Secondo i dati Istat, la corrispondenza cartacea in Italia è crollata ai livelli del 1926, è stata superata da tutti gli smartphone, la messaggistica istantanea, insomma tutti i mezzi tecnologici. E allora io sono curiosa di conoscere quest'oggi se c'è qualcuno di voi, se vi capita ancora ogni tanto di scrivere a mano o non so, il biglietto d'auguri personalizzato piuttosto che una lettera bella romantica, oppure la lista della spesa o le cartoline, se le mandate ancora, cioè vi capita ancora di scrivere a mano oppure fate tutto via messaggio? 393-7366-170, io qualche lettera ogni tanto la scrivo.

0: uscita questa classifica dell'Istat che dice che la corrispondenza cartacea in Italia è crollata tantissimo. Hanno guardato chiaramente i livelli di corrispondenza, lettere, cartoline, biglietti d'auguri, e hanno detto siamo ai livelli del 1926. Tutto questo è stato superato perché abbiamo tutti quanti lo smartphone, quindi invece di mandare la cartolina mandiamo subito il messaggio con la foto del posto, non scriviamo più lettere al nostro lui e alla nostra lei, non inviamo più, anzi non mettiamo nemmeno più i post-it attaccati, non so, al frigo, alla parete, dicendo passa al supermercato, dando le indicazioni. Perché? Perché abbiamo la messaggistica sempre pronta, quindi addio alle cartoline, che ecco, quella è una cosa che mi dispiace un pochino, perché la cartolina che ti arrivava dopo un po' di tempo e erano i saluti, chiaramente nessuno si metteva, penso, a scrivere proprio gli affari propri, e i biglietti di auguri scritti a mano, quelli anche, il pensiero personalizzato, oggi mancano un po' queste cose. Quindi vi sto chiedendo se voi andate un po' contro tendenza e se vi capita ancora di scrivere a mano, non so, il biglietto d'auguri con il pensiero, piuttosto che inviare magari la cartolina, o ancora se vi capita di scrivere qualche lettera carina d'amore. Sentiamo lei, perché lei lo fa ancora.
1: Elisa, io e il mio compagno ogni tanto ci scriviamo anche il bigliettino sulla tavola, sotto il piatto,
0: che carino,
1: la sorpresa ci sta, o sulla scrivania quando va al computer a far foto gli metto due frasi, due parole. È bellissimo trovarsi un bigliettino, bellissimo, noi lo facciamo. Siamo tecnologici, ma facciamo anche questo.
0: Mai abbandonare le vecchie abitudini, no? Allora, è una cosa carina, no? Trovarsi magari il biglietto con il buona giornata o con, non lo so, ti penso, anche una cosa che unisce sicuramente. Capita ancora a voi di scrivere a mano o fate tutto attraverso il messaggio, attraverso lo smartphone? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: flamenco paranoia, addio alle cartoline, quelle che si ricevevano dalle vacanze, i biglietti d'auguri, quelli scritti a mano con un pensiero personalizzato, i post-it, quelli attaccati in giro per casa, le lettere belle, romantiche, d'amore. Addio a tutte queste cose, perché si fa tutto con il computer, si fa tutto con il telefonino. E allora vi sto chiedendo se voi andate un po' in controtendenza, cioè se vi capita ancora di scrivere a mano, se fate tutto via messaggio così per comodità. E stanno arrivando diversi messaggi interessanti. Beh, Stefano il Becchino dice lettere per cartoline scritte a mano, no. Gli unici biglietti che vedo a mano sono dei fiori dei funerali. Comunque dice ce l'ha anche per le condoglianze. Un po' che tristezza, perché manca proprio il rapporto vis-à-vis. Sono cose che vanno in parallelo, o comunque in parallelo. Sì, perché da un lato abbiamo la corrispondenza che manca, dall'altro anche il rapporto proprio a tu per tu. Sentiamo.
1: Ciao, sono Elena.
0: Ciao Elena.
1: Io scrivo spesso per mio marito, e la scorsa settimana era il suo compleanno, gli ho fatto trovare in cucina una bella lettera. Penso sia una cosa molto molto carina, anche sì. Se devo lasciare soltanto un messaggino, lascio sempre il bigliettino scritto a mano, perché secondo me è molto più intimo. Ciao ciao.
0: È vero, poi è bello, è romantico. Forse noi donne siamo un pochino più attenti, più legate alla scrittura. Uomini, vi capita ancora di scrivere il biglietto d'auguri a mano o una bella lettera d'amore per la vostra lei? 393 7366 170.

0: quello che le donne non dicono, ma magari scrivono. E lo fanno con carta e penna, cosa che sembra caduta in disuso, perché secondo i dati Istat la corrispondenza cartacea in Italia è crollata ai livelli del 1926. E quindi vi sto chiedendo se andate in controtendenza: biglietti d'auguri, lettere, le cartoline, magari qualcuno le invia ancora perché sono ancora in vendita. Vi capita di scrivere a mano oppure fate tutto via messaggio, così per comodità, per velocità? 393 7366 170. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
5: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
10: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
12: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
14: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
15: Ageo!
14: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
16: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
17: Tu lascia fare, sempre polemico.
18: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
19: Bella Disco.
20: Sabato 1 agosto, preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella Disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 1 agosto a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.
21: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. è un consiglio di Radio Bella e Monella.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
23: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Tre successi tutti da cantare: Righeira con Vamos a la Playa, Mara Sattei con Piango in discoteca, ti prego no, e il Bunda Bash, Paola e Chiara con Lambada. Oh, che meraviglia!
0: Bella e Monella.
1: Stiamo parlando di corrispondenza, perché secondo i dati Istat la corrispondenza cartacea in Italia è crollata totalmente. Io vi sto chiedendo se voi invece andate in controtendenza, cioè magari se scrivete ancora il biglietto d'auguri bello a mano col pensiero personalizzato, con ChatGPT chiaramente, se scrivete ancora magari qualche lettera, qualche biglietto che appendete in giro per casa con le indicazioni su che cosa fare. Stanno arrivando diversi messaggi, per esempio Luca allo stradino di Carole dice: beh, io Eli ho una lavagnetta che, a parte le due frasi dedicate a mia moglie e mia figlia che sono scritte lì fisse, io in quella lavagnetta mi segno le scadenze, le date delle ferie e quindi le scrivo chiaramente a penna a mano. Rossana dice: beh, con la fidanzato di una volta, quello giovane, ci mettavamo i biglietti TVB, ti aspetto con tutti i cuori. Comunque dice: se questi giovani facessero così, sai quanta dolcezza, ma c'è ancora chi lo fa, dai. Buongiorno anche a Elisa, io vado controcorrente, lei è Mirka, perché preferisco carta e penna, soprattutto se è una cosa importante. È vero, quando ci sono quelle cose importanti, come può essere un compleanno, una ricorrenza, un anniversario, lo scrivere a carta e penna dà ancora più importanza al gesto, secondo me. Voi che ne pensate? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: che bello, un po' di romanticismo, come il nostro argomento. Biglietti d'auguri, lettere scritte ancora a mano, sentiamo.
1: Ciao Elisa.
0: Ciao.
1: Io sono rimasta come una scema quando sistemando i vestiti di mio figlio ho trovato una montagna di bigliettini scritti a mano, sia dall'inciuccetta di turno ma anche da altre ragazzine che gli fanno i complimenti. Sono rimasta benissimo e malissimo nello scoprire che questi adolescenti ancora comunque i bigliettini se li scrivono.
0: Che bello,
1: carino.
0: Sì.
1: Io lettere e bigliettini no, però ancora impazzisco per le cartoline che cerco sempre di inviare e che spero sempre qualcuno me le mandi. Quelle mi spaiacciano da morire. Ciao, buona giornata.
0: Sì, ma dicevo, da importanza al gesto. Io poi li conservo tutti quanti, cioè una scatola dove ci sono tutti i bigliettini, perché mio nonno ha sempre scritto i biglietti per ogni nipote personalizzati per gli auguri di compleanno, di Natale. E poi io sono quella che, c'è una persona che mi manda sempre gli auguri di compleanno, di Natale, scrivendo delle frasi bellissime. Io aspetto, va bene il regalo, però quello è un plus secondo me. Una cosa invece bella che potreste fare è andare a un concerto. Certo, noi vi aggiudichiamo i biglietti.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il concerto di Ernia che si tiene fra pochissimo, sabato 1 agosto, in occasione del Festival di Maiano. Quindi siamo a Maiano in Friuli Venezia Giulia, vediamo la possibilità di assistere al concerto di Ernia, ripeto, sabato 1 agosto, quindi sabato di questa settimana. Cosa dovete fare per aggiudicarvi i biglietti? Al mio via, al 393 7366 170, dovete inviare un messaggio audio in cui dite: vado io al concerto di Ernia. Siete pronti? 3, 2, 1, via.
2: 393 73 66 170 e il numero...

0: con Notte di Mezz'estate. Abbiamo giudicato anche i biglietti Giovanni e anche Melissa, che si sono aggiudicati il concerto di Ernia, che si terrà sabato 1° agosto, quindi inaugurazione di questo mese in musica. Allora, stiamo parlando di corrispondenza, biglietti d'auguri, lettere, cartoline, tutte quelle cose che si scrivevano a mano, che adesso si scrivono sempre meno, e quindi vi stavo chiedendo se vi capita ancora di scrivere a mano o se fate tutto attraverso i messaggi, attraverso il computer, lo smartphone. Per fortuna c'è qualcuno che non ha perso le buone abitudini.
1: Buongiorno Unca e buongiorno a tutti. I bigliettini di auguri di Natale, delle ricorrenze, assolutamente a mano.
0: Brava.
1: E con una dedica personalizzata. Pensa che scrivo a mano anche le etichette da mettere sulla marmellata che faccio in casa o i bigliettini se regalo qualcosa a qualcuno. C'è sempre l'accompagnamento del bigliettino scritto a mano, anche una cosa semplice. Ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao, buona giornata. Mi stanno arrivando un sacco di foto da parte di Alessandro da Eraclea con i bigliettini che costruisce lui. Li disegna in base alle caratteristiche del festeggiato, fa una sorta di caricatura, ce ne sono in bianco e nero, ce ne sono a colori, li disegna e poi scrive delle frasi. Beh, una bellissima idea questa, perché è un biglietto personalizzato, tra l'altro sei bravissimo a disegnare, lascia che ti dica questo. Voi invece ancora qualche minuto, biglietti d'auguri, lettere, post-it attaccati magari sul frigo di casa con delle indicazioni, scrivete ancora a mano?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: 1, 2, go!

eccoci qua. Allora, un sacco di messaggi che stanno continuando ad arrivare sulla corrispondenza. Per esempio, Vanessa, traduco io perché il messaggio è molto lungo. Vanessa, insieme alla sua compagna, hanno sempre basato la loro relazione su questi testi, queste lettere scritte, questi messaggi scritti che poi conservano. Anch'io ho la scatola, dicevo, con tutti i biglietti scritti a mano, conservati nel corso degli anni, e ogni tanto dico: Elisa, quando sarai più vecchia, tirerai fuori quella scatola, li leggerai tutti quanti un'altra volta. Vabbè, detto questo, chiudiamo la puntata. Fra pochissimo arriva Monica, io rimango. A fra poco.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkane Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi, la qualità non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: 9 e un minuto.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Migliaia di persone, circa 8.000, sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta. Le fiamme vengono alimentate da forti venti. Riconoscimento facciale con l'AI. Il governo accelera, vuole dare più poteri alla polizia. L'opposizione protesta e parla di blitz. È una deriva pericolosa verso lo stato di polizia. Il primo ok della maggioranza è arrivato in commissione politiche dell'Unione Europea. La violenza di piazza, insiste Fratelli d'Italia, e associazione per delinquere, scontro in Senato. Calcio, la maglia della nazionale un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così Mancini ieri nella prima conferenza stampa da CT Azzurro, cominciando dalle scuse per il divorzio dall'Italia e per la fuga verso l'Arabia Saudita. Ranieri invece promette, voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale. Questa è la breaking news di TGCom24.

0: ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Bella e Monella, tutta da

0: Il signor Lauro Achille, la città degli angeli. Buongiorno ragazzi, buon giovedì il 30 di luglio. Eccoci qua, Elisa Nadè, Monica Morgan anche oggi a farvi compagnia.
1: Come sempre. Allora, oggi è la giornata internazionale dell'amicizia.
0: Ma
1: anche
0: che
1: la
0: bello.
1: Nostra giornata, Monica.
0: Sì, ma che meraviglia.
1: Abbiamo portato una torta?
0: No,
1: una brioche,
0: non lo sapevamo.
1: Le cose non lo sapevamo, è vero, è vero. L'abbiamo letto sul giornale. E viene celebrata sempre il 30 luglio, è stata istituita dall'ONU nel 2011 per promuovere in realtà l'amicizia tra popoli, culture, individui, perché l'amicizia crea pace, dialogo, rispetto reciproco, insomma tutti questi buoni propositi che ogni tanto ci lasciamo indietro.
0: Ci perdiamo per strada. L'iniziativa punta anche a coinvolgere i giovani nella diffusione di valori come la comprensione della diversità, la non violenza, insomma tante cose importanti. Allora oggi volevamo chiedervi di tornare un po' indietro con la memoria.
1: Perché tutti abbiamo avuto un primo amico.
0: Sì.
1: Quello dell'asilo, quello delle scuole elementari, era il nostro compagno di giochi preferito, quello a cui confidavamo tutte quante le cose, anche i primi amori.
0: E allora è arrivato il momento per voi oggi di mandare un messaggio al vostro primo, alla vostra prima amico o amica. Quindi facciamo finta che sappiate che vi sta ascoltando in questo momento. Mandate il vostro messaggio a questa persona, siamo qua noi per ripeterlo, magari vi sentirà, chi può dirlo.
1: Certo,
0: potrebbe essere.
1: Lo faremo anche noi dopo.
0: Sì, 393 73 66 170 il numero a cui mandare i vostri messaggi.

0: messaggio per il vostro primo, la vostra prima amico, amica, insomma il primo della vostra vita. L'avete mai più visto? Vi siete persi di vista? Volete mandare un messaggio? Oggi noi qua siamo un po' le postine di Ceposta per Belle Monella, capito?
1: Sì, sì, sì, sì. Allora Erika scrive: ciao Stefania, sono passati tanti anni da quando ci siamo viste l'ultima volta, ma credo non potrò mai dimenticarti. Ci siamo conosciute all'asilo il primo giorno e da allora siamo sempre state inseparabili per 14 anni, 14 meravigliosi anni dove ci siamo confidate tutto, dai primi amori ai problemi in famiglia. Abbiamo condiviso anche il grande dolore della perdita del tuo papà. Ancora fatico a crederci che per colpa di un ragazzo ci siamo allontanate. Mio fratello ti ha rivista da poco e mi ha detto che hai due bellissimi bambini, ma che il tuo sguardo è spento. So che è impossibile che tu possa ascoltare questo messaggio, ma credimi che sei sempre nel mio cuore nonostante tutto. Ti voglio bene e te ne vorrò sempre, anche se non lo saprai mai.
0: Mamma mia ragazzi, che messaggio importante, cavoli, sì. Vi siete impegnati stamattina. Allora aspettiamo anche gli altri messaggi per il vostro primo, la vostra prima amica, e anche i messaggi vocali in cui cantate un pezzettino di quella canzone che volete ascoltare stamattina, perché c'è il momento della canzone che fa. Mandateli via WhatsApp o Telegram, il numero è sempre lo stesso: 393 7366 170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, oggi giornata internazionale dell'amicizia. Allora, avete un messaggio per il vostro primo, più grande, insomma, amico o amica? Oggi qui c'è posta per Belle Monella, ci facciamo noi portavoci.
1: Sentiamo.
2: Ciao Belle Monella, anche io ho un'amica che ci siamo conosciute alle elementari, siamo state amiche alle medie anche se non eravamo nella stessa sezione. Siamo state amiche fino a quando ci siamo sposate, abbiamo condiviso prime amori, discoteche, feste, anni bellissimi che ancora adesso quando mi sento certe canzoni che hanno accompagnato quegli anni mi emozionano, mi fanno tornare indietro nel tempo. Poi ci siamo perse di vista quando ci siamo sposate perché purtroppo la distanza e quant'altro, però di recente per caso ci siamo riviste ed è stato come se non fosse passato neanche un giorno, cioè siamo tornati indietro negli anni ed è stato veramente bello perché l'amicizia è una cosa che riempie il cuore. Grazie a tutti, ciao da Roberta.
1: Ma che bel messaggio anche questo.
0: Che si è pure un po' commossa,
1: sì.
0: Roberta, verso la fine, o no? Mi sembrava un po'
1: un pochino.
3: Radio Bella e Monella.

0: La versione originale di America di Gianna Nannini. Si parla di amicizie oggi, Bella e Monella.
1: Esattamente, il vostro primo amico, la prima amica dell'asilo, delle elementari. Lasciate un messaggio, non so, un ricordo di qualcosa che facevate insieme, oppure ricordo se o un qualcosa che vorreste dirgli a distanza di tantissimi anni.
2: Radio Bella e Monella, state tutta da cantare.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
15: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
16: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
18: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Bella Disco.
20: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Questa sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco, Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hate di sempre e la Italo Disco di oggi, in un unico grande show, con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, questa sera, Piazzale d'Arsena, a Porto Santa Margherita.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: 3 super successi:
1: Toto Cutugno e Martin Solveig con Italiano Intoxicated, Clara con Origami all'alba e Stefano Lentino con Omar Four.
0: Che non sentivamo da un pezzo, ce la siamo cantata anche molto volentieri. Grazie Antonella Cerri.
2: La musica italiana tutta da ballare.
1: È il romanticismo che aleggia, i vecchi ricordi.
0: Ragazzi, mamma mia, cosa non è venuto fuori? Sentiamo lei.
1: Buongiorno.
3: Ciao Radio Bella Monella, io ho un'amica dal primo giorno di asilo e il suo papà veniva a prendersi col pulmino. Siamo sempre state grandi amiche dal primo giorno. Abbiamo fatto elementari, medie, un anno di superiori sempre assieme. Poi la vita, vabbè, ci ha mandato, tutte e due abbiamo avuto un po' qui papà, mamma latti qua e di là, e siamo andati a lavorare, però adesso 20 anni più che vive a Miami. Comunque noi ci sentiamo, lei viene giù più spesso perché ha ancora la mamma qua, viene giù una volta all'anno, ci vediamo sempre e ci sentiamo ogni 3-4 giorni sempre, siamo ancora amiche.
0: Beh,
3: e abbiamo la nostra bella età e niente, e sono felicissima perché lei è la mia, veramente siamo migliori amiche.
0: Ma è bello anche dopo tanti anni, no? Poi lei, il messaggio andava avanti, diceva insomma sono 60 anni che siamo amiche, 60 anni ancora si sentono sempre anche se una vive dall'altra parte del mondo.
1: Questa è vera amicizia.
0: Brave ragazze.
4: Salvati questo numero 393 73 66 170 è il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: vostro primo più grande amico o amica che avete avuto nella vita, oggi facciamo un po' le postine di C'è Posta per Belle Monella.
1: Sì, ci piace. Tu hai ancora rapporti con il tuo primo amico o amica?
0: Allora, la mia primissimissima amica, la Michela, che ho poi visto per molto tempo, adesso viviamo nello stesso quartiere che non è dove abitavamo una volta.
1: Sì.
0: Però anche lei ha 3 figli, ma lei è una sportiva, è anche appassionata d'arte, insomma ci sei rivista in qualche occasione, non ci sentiamo spesso, ma ci siamo reincrociate. Poi c'è un'altra mia amica, Elena, quella delle medie, che lei l'ho un po' più persa di vista. Ci sono quelle che ho visto ieri sera, che sono quelle delle superiori, una manica di sciroccate, non ce n'è una di a posto. Infatti io mi domandavo, dicevo

0: Lei ha un figlio, così anzi la saluto Erika, se magari sta ascoltando.
1: Vedi, le salutiamo tutte quelle che ci conoscono, che ci stanno ascoltando, un po' come i programmi di una volta in televisione, che ma salutare qualcuno, tutti quelli che mi conoscono, ok?
2: 393 73 66 170 e il numero

0: persi con un attimo ancora, siamo quasi in chiusura di questa puntata, si parla di amicizie lunghissime.
1: E cioè ragazzi, la nostra amicizia dura da 56 anni, eravamo in
0: asilo.
1: In asilo, ecco, ok. Dopo vicine di casa, adesso siamo lontane ma sempre vicine, vicine di cuore, capito? Oggi è stata la prima a farmi gli auguri per il mio compleanno.
0: Auguri!
1: E noi siamo, non so se i secondi, i terzi, sì, auguri, auguri.
0: Auguri, comunque ti chiami perché non ti sei firmata, non lo sappiamo come ti chiami, buon compleanno comunque.
1: Monica.
0: Auguri Monica.
2: 73 66 170 è il numero per

0: questa puntata di C'è posta per Bella e Monella?
1: Sì, un po' ci siamo commosse, un po' di romanticismo c'era, un po' di buoni sentimenti che non mancano mai.
0: Adesso vorremmo un postino in bicicletta alto 1,90 m, sì, se possibile sui 30 anni.
1: Con degli addominali.
0: Sì, ecco, se ce lo mandate, grazie. Ciao Eli.
1: Ciao.
2: Estate. Bella e Monella. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Radio Bella e Monella.
2: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
1: Radio Bella e Monella.
3: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
1: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora,
4: le 10 e 2 minuti.
5: Il segnale orario è in collaborazione con
6: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Buongiorno dalla redazione, ben ritrovati, ecco gli ultimi aggiornamenti. Il Consiglio regionale ha approvato l'assestamento tecnico di bilancio, tutti gli indicatori per il Veneto sono positivi. L'assessore al bilancio Filippo Giacinti.
9: Un risultato che conferma conti solidi e risorse gestite con responsabilità, grazie a una costante razionalizzazione della spesa, mantenendo i costi di funzionamento del personale tra i più bassi d'Italia e garantendo servizi di qualità. La regione paga mediamente i propri fornitori con 18 giorni di anticipo rispetto alle scadenze di legge. Il Veneto continua inoltre a distinguersi per essere la prima regione italiana per indice di qualità istituzionale, livelli essenziali di assistenza e con la più bassa pressione fiscale d'Italia.
10: Treviso si candida a diventare città patrimonio UNESCO. L'annuncio è arrivato al termine dell'inaugurazione del restauro conservativo che ha riqualificato ben 70.000 metri quadrati di cinta muraria intorno alla città. Si tratta del più importante intervento di recupero mai realizzato, durato 2 anni di lavori e costato quasi 7 milioni, raccolti in gran parte con fondi del PNRR.
8: In Veneto sono stati segnalati altri 2 casi di dengue, uno a Portogruaro, l'altro a Verona. In entrambi i casi è stata avviata la disinfestazione.
10: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
11: Ascolta Radio Bella e Monella, ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Let's go! Da Mediaport iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Mediaport Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
15: È buonissima!
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 10 con maledetto a me, le 18 minuti alla Radio Belle Monella, Monica Morgan con voi nello spazio di quest'ora. Tra poco diamo un'occhiata e si parla di viaggi oggi, alle notizie di oggi, soprattutto alle destinazioni vicine dove trovare cose incredibili, relativamente vicine nel caso di oggi. Tra poco vi dico di che posto bellissimo parliamo. Prima però, se volete ascoltare una canzone, è il vostro momento, non dovete fare altro che mandare un messaggio vocale in cui chiederla via WhatsApp o via Telegram, il numero è lo stesso, 393 7366 170. Fatelo anche subito.
1: 393 73 66

0: Dolce Nera con Epopea Dolce Nera che sarà sul palco della nostra notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto siamo a Jesolo Lido in piazza Torino con tanti grandi nomi. Tra poco parliamo del cast completo di questo bellissimo appuntamento che vi ricordo essere anche gratuito. Quindi giovedì prossimo, tra una settimana, il 6 di agosto, l'appuntamento live è con noi di Bella e Monella. La notte tutta da cantare sarà a Jesolo Lido in piazza Torino. Ma parliamo di posti belli da vedere. Se vi piacciono le altalene, quelle un po' impegnative, potreste andare a fare una bellissima gita in Svizzera. Dovete andarvi a cercare le Alpi Vodesi, dove c'è un'altalena gigantesca di 12 metri dove potete guardare il vostro panorama preferito, questo che peraltro è bellissimo, volando a 2110 metri di altitudine. Non dovete soffrire di vertigini, questa è una cosa importante. Ci sono una serie di regole per accedere a questa altalena che tra poco vi raccontiamo. Voi continuate a mandare la vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Soli con Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Allora ragazzi, che spettacolo questa, se non soffrite chiaramente di vertigini, questa altalena che si trova in Svizzera. Volete fare una gita fuori porta un po' spettacolare d'estate? Avete la possibilità di andare fino in Svizzera, abbiamo detto la zona, per essere precisi darvi due coordinate se volete essere insomma protagonisti di questa esperienza, è quella delle Alpi Vodesi, sulla cima del Grand Chamosser a Villard-Grion-Diablette. Lì c'è questa gigantesca altalena di 12 metri, tu voli a 2110 metri di altitudine, praticamente è un aggeggio di metallo a forma diciamo di V doppio, no? C'è questa cosa che dove puoi salire in tre persone al massimo, c'è il manubrio, cinghie di sicurezza, insomma un sistema tutto di cavi e quant'altro, c'è l'operatore, non è che sali su e vai tu a volare nel vuoto, insomma. C'è tutta una regola, sali con la funivia, si arriva là sopra con la funivia, quella che usano d'inverno per sciare, arrivi lì, a un certo punto praticamente quando stai volando e giri, arrivi in alto, si sgancia e tu giri come se tu volassi. Adesso spiegarvela è difficile, più facile vedere un video. Comunque a un certo punto vai, no? Come con l'altalena, parti 1, 2, 3, quando arrivi a fare una bella, un bel volo avanti e indietro, fai anche un giro come se tu stessi volando, insomma. Un'esperienza incredibile nella Svizzera occidentale sul Grand Chamosser. Se siete curiosi di andarvela a vedere, googolate quello e potreste essere insomma i protagonisti di questa esperienza. Eventualmente, raga, fatemi sapere come andate e mandatemi un video, che sono curiosa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Buongiorno Bella e Monella, sono Davide da Piazzola sul Brenta.
0: Ciao Davide.
2: Vorrei sentire la canzone che fa Pioggia io sarò a toglierti la sete, vento ti alzerò per asciugarti bene. Grazie, buona giornata.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
5: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è possibile.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: La cassa.
15: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: È quando suona la sveglia che esordisci con
16: Buongiorno Unca!
17: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
18: Non potete perdervelo!
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola degli anni di quest'ora con Francesco Salvi, c'è da spostare una macchina, Federico Martelli con Bello Bello e gli Stadio con Vasco Rossi e la faccia delle donne.
0: Bella e Monella.
1: Cari amici, cari amiche, siamo arrivati al momento in cui siamo pronti a fare il nostro super gioco insieme, anche oggi pronti a farvi un regalo pazzesco e vi portiamo anche oggi a vincere dei biglietti meravigliosi, in questo caso due biglietti per andare a vedere il concerto di Caparezza il 16 di agosto. Quindi tutti pronti a giocare con noi per vincervi due biglietti per questo concerto che tutti vogliono, raga, ve lo dico adesso perché insomma è bene che lo sappiate. Caparezza che arriva il 16 agosto al Festival di Maiano, siamo in Friuli Venezia Giulia. Due biglietti in palio, la prima di voi che indovina la sequenza corretta del vero o falso delle notizie di oggi. Andiamo con la sigla, prego maestro. Notizia numero uno, parliamo di Gabriele Salvatores. Dopo aver trionfato a Los Angeles vincendo il premio Oscar per Mediterraneo ed essere tornato a casa con la sua troupe, ha dimenticato l'Oscar di notte, in piena notte, in un autogrill. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, parliamo di Elio e le Storie Tese che volevano protestare contro i rigidi palinsesti televisivi per promuovere il loro primo album. Suonarono per 12 ore la stessa identica canzone in un locale di Milano. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, il regista Christopher Nolan, di cui si parla moltissimo, no, in questo periodo, ha vietato sui suoi set l'uso di telefoni cellulari, le sigarette e soprattutto non ci si possono mettere sedie o poltrone per gli attori o per la troupe. Devono stare tutti quanti rigorosamente in piedi. Sarà vero, sarà falso?
2: 393 73 66 170 è il numero per il

Cioè, allora era difficilissimo oggi, ragazzi, ma uno di voi ce l'ha fatta. Andiamo dritti a vedere quali sono le risposte corrette di oggi. È vero, ragazzi, che Gabriele Salvatore, se si è dimenticato la statuetta dell'Oscar all'autogrill la notte del 30 marzo del 92, vince a Los Angeles l'Oscar per Mediterraneo, tornano in Italia, un casino, insomma, arrivano di notte, lui e la troupe in macchina, sfiniti, nebbia, si fermano all'autogrill sulla Piacenza Milano, si dimenticano la statuetta sul bancone del bar. Meno male che c'era una persona super onesta al bancone del bar, l'ha messa da parte, sono tornati indietro e l'hanno trovata, quindi vera la prima. Vero che Aglio e le Storie Tese hanno suonato per 12 ore la loro canzone Ti Amo, Mi Sento Confusa al Coquetel di Milano per protestare contro i palinsesti TV che non gli facevano fare, insomma, un pezzo più lungo in televisione nel maggio del 90, e anche per promuovere il loro primo album che si chiamava per l'appunto Aglio e le Storie Tese. Quindi sono rimasti nella storia per 12 ore la stessa canzone interrottamente. Vera anche la seconda. Vero anche che Christopher Nolan, premio Oscar per Oppenheimer, celebre ad Hollywood per queste regole sul set: non vuole cellulari, non vuole gente che fuma, non vuole sedie o poltrone per attori o troupe, costringendoli a stare in piedi perché dice che altrimenti se si siedono perdono la concentrazione, rallentano il ritmo e rovinano l'energia creativa della produzione. Quindi la soluzione di oggi era vero, vero, vero, la nostra amica che ha vinto ha ricevuto il mio messaggio ma non l'ha ancora visto.

0: stiamo aspettando i dati della nostra vincitrice di oggi. Bravissima, è stata la prima a indovinare che erano vero, vero, vero. Oggi è tornata anche la signorina Paola, quindi tra qualche minuto c'è Sorelle d'Italia. State lì.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
1: Radio Bella e Monella.
9: Con il mio DNA tu mi fai credere all'impossibile.
1: Radio Bella e Monella.
10: Aspetti di scendere, l'ho scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 11:02.
11: Notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno. Incendio, calunnia, simulazione di reato. Sono queste le accuse per cui è indagato Adriano Cappellari, un giovane collaboratore di un settimanale vicentino che aveva denunciato di avere subito un incendio al portone di casa e avere ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Maurizio Patriciello e la premier Meloni.
13: Veneto Strade sospenderà per tutto il mese di agosto i cantieri sulle tratte interessate dall'esodo estivo. Stop quindi ad asfaltature, interventi sulla segnaletica orizzontale e sostituzione di giunti sui ponti. La società che gestisce 1900 chilometri di rete viaria regionale e provinciale fa sapere che saranno comunque rispettati i cronoprogrammi e potranno fare eccezione interventi di estrema urgenza.
12: 380.000 euro sono stati messi a disposizione dalla regione per valorizzare la storia, la cultura e le tradizioni del Veneto. L'assessore regionale Marco Zecchinato.
14: 62 domande da parte di associazioni ed enti che sono finanziate e quindi consentiranno di realizzare sul territorio tantissime attività come convegni, come seminari, come iniziative, eventi e tantissime attività che riguardano l'identità veneta. L'identità veneta è importante perché è la struttura fondante della nostra società e ci teniamo a promuoverla ogni anno.
12: E questo è tutto.

0: un chilo a 1,79 euro. Negli Iper e Market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bella e Monella, tutta.

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre
1: ci
0: il gossip.
1: Ci siamo ricongiunte, eccoci qua.
2: Buongiorno, buongiorno cari disagiate e disagiati di Sorelle
1: d'Italia.
2: Oggi devo
1: dirvi, da quando lavora con la Bruzzone, sì, adesso si è comprata anche gli occhiali da figa, capito, sì, d'oro, sì, così un po' da VIP, da
2: esatto,
1: intellettuale.
2: Per insomma, avere
1: questa tua svolta.
2: Per avere un po' più di credibilità.
1: Ma potresti andare a fare un programma alle radio, alle
2: esatto,
1: televisioni nazionali.
2: Ma potresti
1: anche
2: andare a lavorare in fabbrica volendo, che c'è richiesta.
1: Allora, occhiali, allora vai.
2: Attenzione, si è conclusa un'altra stagione da record di Temptation Island, il docu reality che ogni estate ci tiene incollati allo schermo. A me no, però a milioni di italiani.
1: A tanta gente.
2: Purtroppo sì. Ma oggi vogliamo parlare, no ragazzi, di in modo un po' diverso di questo programma. Un'intervista che è circolata negli ultimi 10 giorni, che ha fatto discutere molto, quella del signor Enrico Galiani, che è un professore e scrittore. Enrico Galiano si chiama così, un bellumino, che ha lanciato una proposta sorprendente. Ne hanno parlato un po' tutti, che siamo noi, figli della serva.
1: No, figurati,
2: ne parliamo anche noi,
1: se
2: no?
1: Se non cavalchiamo l'onda. Allora, questo signore propone di portare Temptation Island nelle scuole, cioè far vedere le puntate non per insomma far vedere i falò, ste robe qua,
2: sì,
1: un po' grete, sta gente buzzurra, no, tatuata male, con delle conciature discutibili, eccetera, ma per far vedere ai ragazzi le dinamiche di gelosia, manipolazione, gaslighting, quali sono le red flag, cioè quegli comportamenti che dovrebbero farti riflettere prima di mettere in piedi una storia con uno. Insomma, l'idea è guardare questo programma per imparare delle robe, imparare quello che non si deve fare
2: quello
1: nelle
2: che
1: relazioni amorose.
2: Esatto, non dovrebbe essere amore. E quindi noi oggi riflettiamo insieme su sta roba, ma anche vogliamo sapere, secondo voi si può imparare qualcosa sull'amore o anche su altre cose guardando un programma televisivo? Avete anche qualche esempio?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Temptation Island, se non quell'anno sì. che c'era la mia amica Giorgette, l'ho sì. visto alcune puntate dove c'erano lei e Davide, ma
1: vabbè,
0: non è una roba che mi attira.
1: Ma
0: no?
1: Si sa che è tutto falso, è tutto impostato, recitato, poi montato ad hoc per creare un po' queste cose
0: non
1: qua.
0: Non lo so,
1: no?
0: Però in generale sti sì. qua che non riescono a mettere una frase in italiano.
1: Quanto ha preso la Giorgette? Quanto ha preso la Giorgette?
0: Non credo sia stata pagata, onestamente. Non
1: allora,
0: so. Non
1: secondo
0: credo.
1: Voi programmi come questo o anche altri, la TV può insegnarci a vivere, no?
0: Sì.
1: Per dirla.
0: Ma magari
1: no?
0: avete visto un programma, avete imparato delle robe. Boh, raccontateci. Insomma.
1: Beh, io guardo Medicina 33.
0: Eh beh, tu sei medico, anche.
1: Sono medico, sono medichessa.
0: Da quando hai sti occhiali sei medichessa.
1: Sono medichessa. Allora, sì. sentiamo la signora Silvia.
0: Voglio immaginarti col camice della dottoressa
1: esatto.
0: Tirone che ti si è dispecializzata nel
1: oh,
0: nulla cosmico
1: mia.
0: E scrivi ricette alla gente.
1: Così. Anche Forum mi ha insegnato tanto.
0: Vedi, allora sei anche avvocata.
1: Sono anche avvocatessa.
0: Sai fare un sacco di robe, capito?
2: Ciao sorelle, ciao. Sono Silvia.
0: Ciao Silvia.
2: Mi fate sentire intelligente con queste notizie.
0: Hai visto?
2: Perché io con i miei due figli adolescenti già lo faccio di guardare Temptation Island.
0: A
2: sia
0: scopo educativo.
2: Per cominciare a spiegare loro un pochino le dinamiche di tossicità e di red flag nelle coppie.
0: Sì. sì.
2: Ma anche le basi dell'educazione. Banalmente, quando si è in un contesto di gruppo si parla italiano, se tutti non capiscono il dialetto.
0: Eh beh, sì.
2: Io provo a seminare, vediamo se uno dei due raccoglie, perché non è assolutamente
0: non è
2: facile.
0: Certo.
2: Soprattutto con mia figlia femmina
0: che ha
2: liquidato un ragazzino che le faceva il filo dicendogli no, mi dispiace perché tu sei troppo stupido per me. E le ho detto tesoro, non si dice.
0: Non
2: cioè,
0: so me.
2: Che
0: ha fatto
2: non
0: bene.
2: Avete niente in comune, ma non puoi fargli presente che è stupido. Non,
0: guarda,
2: non, no, non
0: allora, va bene,
1: sì,
0: è giovane,
1: la parola che
0: lo fa da molti anni questa cosa.
1: No, vabbè.
0: Qua.
1: Magari usava una metafora un po' più così leggera, però anche andare dritta all'obiettivo non è male. Lascia
3: vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
4: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: che sarà X Factor anche quest'anno.
1: Ah sì?
0: Sì, confermato lui.
1: Quanto è bello Gabbani.
0: Hanno cambiato solo Lauro e Vairam al posto di Lauro.
1: Capirai, Irama?
0: Sì.
1: Ma se non si capisce quando canta.
0: Speriamo che sia a petto nudo.
1: Allora, attenzione, stavo come così pensando, mi è venuto in mente, affrontando questo argomento.
0: Perché da quando
1: di
0: è
1: oggi,
0: dottoressa pensa anche un sacco.
1: Ma ho sempre pensato che negli anni 60, io non c'ero, però mi ricordo, mi diceva mia mamma, c'era la televisione che insegnava a leggere e a scrivere agli italiani,
0: certo,
1: con il professor Manzi, mm-hmm, una trasmissione su Rai 1 che è andata in onda negli anni 60 per una decina d'anni. Questo professore con la bacchetta alla cattedra insegnava, sì, l'italiano, l'aritmetica agli italiani.
0: A tutti quanti,
1: come
0: sì,
1: è caduta in basso la televisione se adesso parliamo di Temptation Island. Questa cosa, no, che vuole sto scrittore, il signor Galiano, di farla studiare alle scuole per far capire agli studenti cosa non è l'amore, cosa non fare,
0: non si deve
1: in
0: fare,
1: coppia,
0: insomma, per segnalare ai ragazzi,
1: esatto,
0: tutti i comportamenti problematici.
1: Allora, sentiamo un po' di testimonianze dalla provincia di Treviso, di Venezia, anzi sentiamo Maria Cristina. Pronto? Carissima, che ci dici?
2: Ciao ragazze, sì, guardate, imparare dalle trasmissioni televisive, ma anche no, è l'unica trasmissione da cui eventualmente imparo qualcosa, mi piace, non datemi la vecchiaccia malevola.
1: No, perché?
2: È NOS, del figlio di Piero Angela, e prima ancora tutte le trasmissioni di Piero Angela.
1: Molti ci stanno scrivendo perché abbiamo chiesto, no? C'è una trasmissione televisiva che effettivamente vi ha insegnato qualcosa,
0: ma anche di più spicciola, al di là della storia,
1: sì,
0: la cultura,
1: esatto,
0: insomma, anche
1: un po' di
0: più semplici.
3: Puoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia, scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 7366 170.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia. Oltre il gossip.

0: pensando per tre sere di seguito campione d'ascolti, Temptation Island.
1: Sì.
0: Quindi vuol dire che è una cosa che piace agli italiani.
1: La gente la guarda.
0: E quindi vuol dire,
1: no, ma io quella
0: merda. Ragazzi, è così.
1: Però qualcuno lo guarda sta cosa.
0: Voglio dire, fa ascolti, share altissimi, ha battuto Montalbano, ha battuto tutti. Quindi vuol dire che riflette un po' quella che è diventata la società adesso. È inutile che stiamo lì.
1: Siamo qua. Oddio,
0: io no, una cagata, che
1: ballino,
0: pazzesca. Fa ascolti di merda, cioè altissimi, quindi
1: qualcuno la guarda, ragazzi.
0: Da tanti la guardano,
1: qualcuno
0: tanti
1: tra voi la guardate,
0: cioè, ragazzi,
1: roba
0: è inutile.
1: Smettetele di dire no, ma io figuro.
0: Allora, adesso qualcuno dice, un professore, anche uno scrittore, quindi non uno venuto su dalla montagna, dice: perché non lo portiamo sto programma in televisione, lo sminuziamo, lo facciamo analizzare dai ragazzi, così imparano le cose negative, che non è questo l'amore. Siete favorevoli o contrari? Ad esempio Valentina da Porto Gruaro dice: lasciamo la scuola fuori da questo scollore, per educare serve la filosofia, il dialogo, la matematica, non queste schifezze scritte dagli autori televisivi. Quindi lei è contraria.
1: Però quando i ragazzi mettono la testa fuori dal liceo, cioè, cara mia, si trovano davanti a questa gente.
0: Ma
1: qui,
0: come parlano quelli di Temptation Island? Mamma così mia, parlano ragazzi. I ragazzi.
1: Sì.
0: E quindi hanno intercettato quello che
1: non
0: è
1: tutti, il... però insomma.
0: Ma la maggior parte.
1: Sì, certo, certo.
0: Bro, bra, bru, co.
1: Così
0: chica.
1: Parla anche Damiano. Mentre...
0: Ma infatti mi sta sui coglioni, bro. Cioè,
1: ciao Damiano.
0: A dopo.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: C'è sempre un sogno pronto a diventare.
7: Non siamo soli e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati, 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista, viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
22: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Mamma mia, che pillolona di italiano del nostro Antonello Cerri, che ha scelto 883 versus Robert Miles con un Children, lo dico in bagno a mezzanotte, Boro Boro ed Elettra Lamborghini con la storia della vita dell'ultimo fidanzato di Paola Cavinato.
1: Sì, chi è?
0: Delinquente.
1: È un delinquente.
2: Italiano. Beh, sì. Musica italiana tutta da ballare.
1: Uno che ti fa soffrire è un po' un delinquente sentimentale.
0: Quindi tu sei disonesta e quello non può essere che un delinquente.
1: Allora, stiamo parlando di sta roba qua, portare il fenomeno Temptation Island nelle scuole per far capire ai ragazzi cosa non è l'amore.
0: Esatto.
1: Esatto, cosa ne pensate? Arrivano un sacco di WhatsApp. Dennis da Curtarolo in provincia di Padova.
0: Ciao Dennis!
1: Dice: sono contrario, i ragazzi faticano già a distinguere la realtà dalla finzione dei social. Portare quel teatrino in classe creerebbe solo confusione. Poi Francesca,
0: però quella è una roba che loro capiscono.
1: Lo so, infatti.
0: Perché parla la loro lingua, capito?
1: È anche quello. Francesca dal Lido di Venezia, idea assurda, l'amore non è corna e telecamere. A scuola meglio portare gli psicologi, non i format commerciali della televisione.
0: Può essere giusto.
1: Non è sbagliato neanche questo punto di vista. Matteo da Flumignano, siamo in Friuli. Secondo me può andare bene perché i ragazzi non ascoltano gli insegnanti che parlano in maniera da vecchi,
0: sì,
1: ma guardano questi programmi. Usare i loro comportamenti, le loro espressioni per spiegare il rispetto può essere una cosa intelligente.
0: E voi che ne pensate?
3: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Malibu. Allora, sì, cose che si imparano dalla televisione. Linda dice di San Michele al Tagliamento: ragazze, ma che Temptation Island.
1: Cosa?
0: Le dinamiche d'amore in televisione le abbiamo tutti imparate da Beverly Hills 90210,
1: sì,
0: Melrose Place, sì, e Friends.
1: Sì.
0: E devo dire che Sky ha fatto per un periodo un canale solo con Beverly Hills che andava 24 su 24 con tutte le puntate dalla prima all'ultima. Ah,
1: sì.
0: Le ho riguardate a pezzi quando potevo.
1: Esatto.
0: E pensavo, ma cacchio, ma tre quarti delle mie, posso dire, segmentali, sì, radio, della mia vita vengono da sto programma qua.
1: Esatto.
0: È perché l'ho visto, capito? Sono rimasta influenzata malissimo.
1: Però se posso fare un appunto, lo diciamo alla Linda, che ha scritto questa cosa bella, intelligente, che all'epoca queste soap opera, queste serie,
0: sì,
1: erano recitate, scritte,
0: ma super
1: inventate,
0: morali poi.
1: Esatto, mentre Temptation Island porta sullo schermo quello che è effettivamente la realtà, perché i ragazzi nelle loro storie sentimentali purtroppo si comportano così, non
0: sono,
1: c'è niente di inventato.
0: 35 anni,
1: sì,
0: da
1: però
0: lì sono cambiate,
1: vengono,
0: le robe.
1: Esatto, vengono amplificati certi atteggiamenti che già esistono rispetto a Melrose, dove era tutta una scrittura,
0: sì, tutto romantico,
1: esatto,
0: no, romanzato.
1: Leggendo un po' i vostri messaggi WhatsApp, abbiamo insomma l'impressione, no, è la verità, tutti quanti parliamo un po' da boomer, no? È una schifezza, io non lo guardo, ma perché fanno vedere queste cose e quindi mi
0: però
1: rendo
0: ragazzi,
1: conto.
0: Record di ascolti, no?
1: Record ascolti e purtroppo
0: cioè, così è, la gente la guarda sta roba
1: i
0: qui.
1: Giovani fanno così come Temptation.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170 393-7366-170

0: che da giovane guardavi certi programmi per imparare qualcosa. Sì. Quando raggiungi un'età medio-alta, più sì. matura, ne guardi altri, no? Quindi anch'io sono passata da un programma a Medicina 33, vorrà pur dire qualcosa, no? Quindi non è vero che la televisione non insegna niente, basta magari sapere scegliere, no?
1: Esatto.
0: La scuola ti dovrebbe dare i mezzi per scegliere e da lì scegliere il programma giusto.
1: Comunque da quando lavora con quell'altra,
0: è troppo per te.
1: Ti sei messa anche gli occhiali.
0: È troppo per questa radio.
1: Non me la sento più.
0: È troppo. Faccia Pairat.
1: È troppo.
2: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
4: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
5: Non potete perdere!

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico, romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
2: Le 12 un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Decine di incendi hanno colpito aree agricole e boschive della Grecia nelle ultime 24 ore, mentre i forti venti continuano a rendere estremamente difficili le operazioni di spegnimento. Fiamme fuori controllo nella parte meridionale dell'isola di Creta. Il fuoco si è propagato rapidamente verso centri abitati e località turistiche. Operazione antiterrorismo a Salerno. In manette un 25enne italiano accusato di apologia del fascismo e del nazismo e terrorismo. Avrebbe fatto anche propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici, sul proprio smartphone, manuali per la costruzione di armi. Leone XIV ha espresso il desiderio di andare negli Stati Uniti e ha mandato un messaggio di incoraggiamento agli immigrati che vivono nella paura. Il Papa lo ha confidato in queste ore durante una intervista ad una emittente americana. Si apre un nuovo corso per la nazionale di calcio con il ritorno in panchina della CT. Roberto Mancini: riporterò l'Italia dove merita, ha detto durante la presentazione ufficiale. I giocatori bravi ci sono. Primo impegno il 25 settembre in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
9: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
11: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.

0: E Noemi, tu cosa fai questa sera? Qui su Radio Bella e Monella torna la pausa pranzo Pacciarotte e Scrocchiarella.
1: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pacciarotte e Scrocchiarella.
2: Scrocchiarella. Scrocchiarella.
0: E pensate che è solo giovedì. Ciao amici, Damiano Menta e la Dallan insieme fino alle ore 15, lo sapete, le nostre tre ore di pausa pranzo.
3: Abbiamo aperto con Noemi, tu cosa fai questa sera? Damiano ve lo può dire.
0: Sì, io questa sera vi aspetto a Caorle, Piazza d'Arsena, perché siamo lì con la radio per Bella Disco.
3: Che bel evento. Quindi io finisco il mio e poi arrivo a darvi un bel bacino, un bel saluto. Noi cosa facciamo in queste tre ore? Beh, nella prima mezz'ora cantiamo quella canzone che fa, nella seconda giochiamo
0: anche quest'oggi, gioco della parola misteriosa, lo sapete, al 393 7366 170, il numero per interagire con noi.
3: Beh, scaldiamo già la voce con Raffaella Carrà, questa è Tanti Auguri.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cesare Cremonini, Ragazze Facili, ti ricordi questa canzone? L'intro?
1: Sei riuscita ad indovinarla.
2: Sì, sì. Penso di aver anche rimosso quel video. Comunque, dicono, ciao ragazzi, potete fare gli auguri ad Alexa e ringraziarla per le brioche. Grazie mille dalle camiciaie disperate.
0: Intanto ha detto per le brioche.
2: Le brioche.
0: Per le brioche.
2: Le brioche.
0: Auguri Alexa, tanti auguri. Anzi, fai una cosa, Alexa, canta una canzone che è arrivato il momento della canzone che fa.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: sempre difficile sceglierne una perché sono tante le richieste musicali che arrivano al 393 7366 170.
1: Ma quando noi sentiamo la voce di una piccolina non possiamo che mettergli Anna con White Girl Wasted.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, sono Greta da Chioggia. Mi fate ascoltare la canzone che fa. Lasciami stare, sono White Girl Wasted.

0: Laura Pausini lavora un po' per noi speaker,
1: sì?
0: Eh sì, ovviamente resta in ascolto, vi invita a rimanere in ascolto nostro, non cambiate stazione, non cambiate radio, non scendete dalla macchina,
1: non
0: uscite di casa, non togliete le cuffie perché dobbiamo giocare.
1: Va bene, ma noi non spoileriamo niente, voi intanto salvatevi il numero se non l'avete ancora fatto, 393 7366 170, perché arriva il gioco della parola misteriosa.
0: E lo spoiler?
1: Dai, dimmi.
0: Acqua estate.
1: Ah, si va in piscina!
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
13: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
14: Caraffè di mojito, la spiaggia è di...
13: Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciolo, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
17: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
18: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
20: Perché Nova del gusto è la prova.
21: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
22: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
23: Aperto per ferie!
22: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola era quella degli anni, tre sono state le canzoni, l'ultima quella degli Stadio. Stabiliamo un contatto.
2: Emma con Mezzo Mondo e Ligabue con Labrusco e Popcorn. Pronti ad andare in piscina?
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca anche quest'oggi, gioco della parola misteriosa, si gioca su WhatsApp, quindi veloci, con un audio, un messaggio scritto al 393-7366-170 per vincere due voucher ingresso per il parco acquatico Acquestate di Noale.
2: Vi ricordo che questi due ingressi sono validi tutti i giorni fino al 30 di agosto, quindi avete tutto il mese che arriverà per andare a sguazzare a spese di Bella e Monella. Allora, le parole di oggi sono... Motori.
1: Sicurezza.
2: Personale.
1: Percorso.
2: Vino.
1: Le ripetiamo: motori,
2: sicurezza,
1: personale,
2: percorso,
1: vino. Si gioca al 393-7366-170. Lo ripeto, è importante. Giocate se interessati, se avete effettivamente il tempo e la voglia di andare al parco acquatico, così da dare la possibilità a chi vuole veramente andare di provare a vincere.
2: Esattamente. Chi si porta a casa due voucher d'ingresso per il parco acquatico di Acquestate?
3: Radio Bella e Monella.

0: quanta gente che gioca con noi, quanta gente che vuole andare all'acqua estate di Noale per fare il bagnetto e ovviamente per passare una giornata diversa, una giornata di divertimento.
1: Esatto, Dammi, dobbiamo fare un saluto, c'è chi ci ascolta da Parma,
0: ciao.
1: Quindi salutiamo Gianluca e salutiamo tutti quelli che stanno giocando al 393-7366-170, perché le parole di oggi sono motori, sicurezza, personale, percorso e vino.
0: Sì, sì, sì, è vero, sono queste le parole. Andiamo un po' a leggere le risposte. C'è chi gioca con la parola carta. No, risposta
1: non
0: sbagliata.
2: La parola misteriosa secondo me è casco, perché
0: casco
2: ci sta con tutte.
1: Vabbè, allora.
0: Se ci sta con tutto,
1: brava.
0: Allora è casco.
1: No, non è
0: brava.
1: Vero, ti prendiamo in giro. Poi, buongiorno ragazzi, la parola misteriosa di oggi potrebbe essere strada. Saluti da Udine, Francesco.
0: Ciao, ciao. C'è chi gioca con cambio, chi gioca con gradi. No, risposta sbagliata. C'è chi dice rosso.
1: No.
0: Relativo. Ogni
1: senza macchia
0: d'amore, qual è?
1: So.
0: Dentro di me.
1: Basta.
0: No, e poi dice la gran solitudine. Musica! No, stiamo sempre giocando.
1: C'è chi dice etichetta. No, non è etichetta.
3: Ciao, la parola può essere capo, Andrea Vittorio.
1: Come? Aspetta che risentiamo un attimo, abbassa un secondo. Prova.
3: Ciao, la parola può essere capo, Andrea Vittorio.
0: No, vuole un amaro del capo.
1: Ah, un amaro del capo.
0: Va bene, ragazzi, oggi comunque è simpaticissimo. Mamma mia.
1: Non so. Sentiamo
0: mia.
1: Il caldo probabilmente. Salutiamo anche Sabrina che dice potrebbe essere percorso. No, ragazzi, no, le ripetiamo, siamo fuori tempo. Motori, sicurezza, personale, percorso e vino.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: I Negramaro con Nuvole e Lenzuola qui su Radio Belle Monella. Lo sapete, stiamo giocando con voi al 393 7366 170.
1: Ripetiamo le parole: motori, sicurezza, personale, percorso e vino.
0: Tanti che avete giocato, tanti che avete risposto, ma lo sapete, c'è una regola: vince sempre solo il più veloce o la più veloce. Andiamo a leggere ancora qualcuno di voi. C'è chi gioca con regola, c'è chi dice potrebbe essere corso, Chiara, no, etichetta,
1: no.
0: Sono delle signorine, no, Max, Super Max,
1: Super Max.
0: No, mi dispiace. Allora, poi vediamo, i miei due figli sarebbero felicissimi di andarci se la parola è giusta. La loro parola è controllo.
1: No, ragazzi, anche perché non hanno indovinato in tantissimi.
0: Però posso dire che non è carino che ci fanno sentire in colpa così.
1: Perché usano i bambini.
0: Non vale, non vale.
1: La parola di oggi era esperto.
0: Sì, perché un esperto in motori, l'esperto in sicurezza, un esperto, un personale esperto,
1: sì.
0: Il percorso esperto, che ne so, tipo in montagna.
1: Esatto.
0: O quando si fanno le piste da sci, no?
1: Sì.
0: È un esperto di vino. Chi sarà la più veloce? È una signorina, si chiama Sara e ci ascolta da Treviso. Complimenti!
1: Brava Sara! Tu puoi andare ad acquestate annuale con chi vuoi a sguazzare a nome di Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Bella disco!
8: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Questa sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco, Bella Disco. La notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hate di sempre e la Italo Disco di oggi in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Questa sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita.

0: Radio Bella e Monella. Sulla luna, mi fumo tutta nuda. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 13 in punto.
2: Notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno dalla redazione. Il parroco di Caivano, Don Maurizio Patriciello, è tornato sulla vicenda del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, indagato per simulazione di reato perché avrebbe simulato gli episodi intimidatori che nei mesi scorsi lo avevano visto come presunta vittima. Il religioso ha detto al giovane: ti perdono, rialzati e se hai bisogno chiamami.
4: Il questore di Padova ha disposto l'intensificazione dei controlli al quartiere Arcella. Servizi ad alto impatto con equipaggi e unità cinofile della polizia, valorizzando anche le segnalazioni dei cittadini. Da inizio luglio sono stati 13 servizi straordinari di prevenzione, vigilanza e controllo.
3: La procura di Padova ha chiesto il rinvio a giudizio per 6 appartenenti a un sodalizio criminale dedito a truffe ed estorsioni. Sono oltre 1200 le vittime finora accertate, in particolare anziani, residenti anche in provincia di Treviso. I provvedimenti giungono al termine delle indagini condotte dai finanzieri del Comando Provinciale di Padova.
4: Oggi sul Veneto allerta gialla per il rischio di ondate di calore, disagio intenso sulle zone pedemontane, pianeggianti e costiere, in estensione anche su quelle montane. Possibile instabilità sui rilievi con rovescio temporali.
3: È tutto, a più tardi.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Acqua, acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: grazie come sempre per giocare in tantissimi, per dimostrarci un super affetto. Siete tanti a voler andare ovviamente agli eventi, ai concerti, in questo caso i parchi acquatici. Cerchiamo di accontentarvi il più possibile, però insomma dovete metterci anche un po' del vostro, ecco.
1: Esatto, oggi parliamo di quel fenomeno che capita quando abbiamo una canzone bloccata in testa, una canzone che continuiamo a cantare.
0: Ah, quando la canticchi.
1: Sì, continui a cantarla tutto il giorno prima di andare a letto, quando sei in macchina.
0: Beh, secondo me questa ti viene un po' da cantarla.
1: No, un canto d'amore che mi dedicherai. Bellissima questa canzone.
0: Basta. Ok, bellissima.
1: Perché hai fatto silenzio?
0: Non so, pensavo dovessi andare avanti.
1: No, è bellissima questa canzone.
0: Allora, succede al mattino, in doccia, mentre cammini per strada, mentre siete in macchina tante volte anche, magari avete, non lo so, la radio spenta e siete lì che canticchiate, succede. E questa cosa si chiama Earworm,
1: che è questo fenomeno molto studiato dalla psicologia cognitiva. Allora, gli esperti lo definiscono involuntary musical imagery.
0: Ma perché bisogna sempre dire in inglese le cose?
1: Allora, comunque sono delle immagini musicali involontarie che riaffiorano senza alcuno sforzo cosciente, quindi non è una cosa che noi possiamo controllare.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ragazzi.
1: Ciao.
0: Senza musica che vita di merda sarebbe.
1: Dillo.
0: Cioè io quando salgo in camion, in macchina, cioè deve accendersi automaticamente la radio, non esiste. Quando vado via in macchina invece con mia figlia, no, non si può ascoltare musica. Ma porco
2: veramente?
0: Boia, dico, ma se non ti piace la radio, non ti piace la musica, fanno parare. Metti sulla tua playlist, ostia, c'è da fare, silenzio assoluto. Due coglioni così,
1: allora.
0: musica e vita la musica, ostia.
1: Allora, mio nonno, a meno che, e poi pensa tante volte i destini della vita, cioè mio nonno ascoltava Radio Bella e Monella quando mi portava a scuola la mattina, quindi io senza saperlo ascoltavo la Paola la mattina.
2: Bellissimo,
1: incredibile.
2: Bellissimo.
1: E va bene, e lui ascoltava Radio Bella e Monella perché una volta facevano tutte le telecronache di tante partite, cioè quindi non solo delle squadre di cui erano media partner, ma circa di tutto il campionato di Serie A, e quindi ascoltava sempre Bella e Monella. Quando però non c'erano le partite, silenzio. Lui non voleva sentire
2: solo cose sportive.
1: Esatto.
2: Va bene, torniamo all'argomento, insomma, che si chiama Earworm. Praticamente il nostro cervello elabora la memoria musicale e la consolida talmente tanto che le informazioni diventano quasi familiari. Quando noi vogliamo stare in un momento chill, basta, ci viene fuori questa canzone.
1: Comunque non capisco perché tutti questi studi li devono fare sempre nei posti stranieri. Ma amici italiani, ma perché non li studiamo anche noi?
2: Perché, esatto,
1: cose?
2: Perché non dicono dell'Università di Napoli? Radio Bella e Monella.

0: Merkel Cremont, Serena Brancale, i The Colors, tutti quanti insieme con Partenope. Noi si parla di questo earworm, ma come ci si può liberare da un earworm?
1: Ci sono delle strategie. Allora, alcune persone trovano utile ascoltare il brano completo. Quindi
0: se io ho in testa quella canzone, poi la devo ascoltare effettivamente.
1: Esatto, ti devi concentrare in realtà su un'altra attività o lasciare che il motivo scompaia da solo.
0: Ok.
1: In alternativa ti puoi dedicare a un'altra attività che richieda concentrazione, oppure sostituire il ritornello con un'altra melodia.
0: Quindi potresti iniziare a parlare con la tua ragazza o col tuo ragazzo, che comunque è una cosa che porta tanta concentrazione.
1: Dicono che comunque l'earworm sia innocuo, ovvio. Cioè tu passi, quanto può durare? 2-3 giorni, basta.
0: Però è proprio un bel termine, posso dire.
1: Earworm
0: Dovrebbe essere globalizzato, nel senso, ma ti va di fare un earworm?
1: Ma non si può fare, è una cosa solo tua. Però la potresti condividere. Cioè, ciao, ma sai che ho tutto il giorno in testa pesto di Calcutta, per esempio?
0: È un termine tanto facile da dire quanto bello, secondo me.
1: Earworm.
0: Ma oggi hai fatto earworm?
1: Hai fatto earworm? Ti è capitata una situazione di earworm? Radio Bella e Monella.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, questo è il titolo della canzone che state sentendo in diretta. Domandina, qual è la vostra earworm del momento? Cioè, qual è quella canzone che state continuando a canticchiare magari da questa mattina?
1: Che poi Radio Bella Monella è fondata su canzoni tutte da cantare, quindi ogni canzone che passa noi potremmo creare un earworm.
0: Qual è la prima canzone che ti chiedono di canticchiare? Se ti dico cantami una canzone, qual è la prima che ti viene in mente sempre?
1: E cominciano le ferie quando torna mia paese. Italiana, sì.
0: Mamma mia.
1: Italiana sì,
0: io
1: adesso
0: è, io è sempre una.
1: Ma deve essere di adesso,
0: no,
1: dai.
0: Io quella che canticchio sempre è svegliarsi la

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede. Ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
13: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
14: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
19: Antonello Cerri suona in Italia.

0: Ma che è Antonello Cerri? Sì. Ma che è Italiamo? Sì, è la pillolina.
1: Avresti mai pensato di sentire un mashup tra Alba Chiara e Avicii con Alba Levels? Poi c'era anche Achille Lauro con 1990 e Annalisa con Medusa con 10, il mashup.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si parlava di canzoni e in modo specifico di earworm, quando avete quella canzone in testa che state canticchiando. Allora abbiamo un po' chiesto al 393-7366-170 di dirci qualche titolo, e sono tanti.
1: Allora, c'è una canzone che viene sempre in mente a Paolo e dice: per me ogni volta che sento azzurro vado avanti tutto il giorno a canticchiarla.
0: Azzurro,
1: il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me.
0: Saluti a Paolo Zippo, allora.
1: Ciao.
0: Poi cosa c'è? Vabbè, Alba Chiara, che abbiamo appena ascoltato, sì. Ovviamente è venuta in testa a tanti ragazzi che ci hanno scritto qui su Radio Bella e Monella. E poi c'è ovviamente la migliore, quando soprattutto si è a San Siro a
1: o quando arrivano i turisti. Io mi sono resa conto, cantando in questo villaggio, tutti americani, inglesi della Repubblica Ceca,
0: è uno status italiano.
1: Could you please sing Sarah perché ti amo?
0: E là i soldi invece poi li prende Pupo, giusto?
1: No, Pupo. I ricchi e poveri.
0: Ma l'ha scritta Pupo quella.
1: Sarà perché ti amo?
0: L'ha scritta Pupo.
1: Io penso sia che. Allora, è dei ricchi e poveri.
0: È dei ricchi e poveri, sì. Ma l'ha scritta Pupo. Vai a vedere.
2: Radio Bella e Monella.

0: era Pupo, era Pupo uno degli autori di quella canzone Sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri.
1: Esatto, che è stata presentata al Festival di Sanremo nel 1981. Quindi sono, fai i conti che tu sei bravo.
0: Vai.
1: 40.
0: Da che anno, scusa?
1: Dall'81 ad oggi.
0: Dall'81, 9, 90, 9, 19 più 26, 36, 45.
1: 45 anni che la gente canta Sarà perché ti amo.
0: Tanta roba.
1: E ancora sovrasta tutte le hit italiane che escono.
0: Si parla di earworm, quindi quella cosa che canticchiate, che avete sempre in testa.
1: Sì.
0: Io devo usare un po' questo piccolo collegamento,
1: sì,
0: per salutare Mirko e Volpe, che sono miei due amici.
1: Ciao Mirko, ciao Volpe.
0: Che ieri hanno perso non una, ma bensì due partite a scopa contro
1: due
0: me
1: partite a scopa
0: e mio fratello Giorgio, che saluto. E loro fanno finta di essere professionisti, che vanno a fare i tornei,
1: certo,
0: di scopa, no?
1: Certo.
0: E intanto due è a casa, due pere
1: e
0: a casa.
1: Ripetimi i nomi
0: di quelli che hanno perso.
1: Sì.
0: I netti sono Mirko e Volpe.
1: Mirko, Volpe. Allora io vi do un consiglio: la prossima volta non giocate contro Damiano, non fate niente contro Damiano, soprattutto non andate neanche a giocare a padel, perché è la persona che vi fa crescere più nervoso sulla faccia della terra.
0: Va bene, confermo.
1: È vero.

0: qual è il tuo earworm del momento? Cioè, qual è quella canzone?
1: Era Al mio paese, come ho detto prima.
0: Vabbè, prima, adesso? Sarà cambiata, sempre quella.
1: Hai sempre adesso lo stesso... Gaia.
0: Adesso è Gaia,
1: Gaia
0: Bossa Nostra.
1: Bossa Nostra.
0: Io invece ho La Porcela, La Porcela, La Porcela, Gaffate i porceli.
1: Veramente.
0: Questo era il mio earworm del momento.
1: Ma chi te l'ha cantata?
0: Ma non è che me la canta, è una canzone che quando si è piccoli sei... Lo stavo per dire ci si cresce con Porcela. Ma nel senso che è quella canzone che fa ridere sempre quando sei piccolino, no?
1: Che tu dici,
0: dai, metto io una canzone e metti La Porcela.
1: Che tu dici Porcela, invece da me si dice La Porcea.
0: No, allora.
1: La Porcea.
0: Ma cosa stai dicendo,
1: sì,
0: Dall'Anna? Allora, la canzone è La Porcea, come dici tu.
1: Esatto.
0: Però una parte di quella canzone dice La Porcela, La Porcela. Va bene, avevo questa bella, questo bel ricordo al passato.
1: Certo, questa è l'alta radio, ragazzi. Cioè, voi capite che noi passiamo il tempo a dire cavolate.
0: Beh, io ad esempio pagherei, sarei disposto a pagare per avere come richiesta musicale La Porcea come canzone.
1: Ma non ce l'abbiamo.
0: Dico ma sarei disposto a
1: la
0: pagare.
1: La troviamo su YouTube da farla sentire un pochino, un pezzettino.
0: Intanto andiamo alla ricerca.
2: Vai. Radio Bella e Bonella.

0: chiediamo ufficialmente al nostro amico Antonello Cerri di fare il mashup della Porsea con Fred De Palma.
1: Allora, siccome io non vi deludo mai, l'ho trovata.
0: Sì.
1: Quindi adesso faremo 5 secondi circa. E canteremo tutti insieme la Porsea che ha fatto i Porsea.
0: Cronometrati, cioè 5 secondi cronometrati.
1: Un pezzettino, adesso vi dovete fermare tutti al lavoro, in pausa pranzo, per strada.
0: Ci si ferma.
1: Vogliamo il bianco.
0: Cantiamo. Vai.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
3: Caraffè di Mojito, la spiaggia è...
2: Giovedì 6 agosto, ore 21, sul

0: palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella, con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno. Radio Bella e Monella.
5: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
6: pochi secondi alle 14.
7: Il segnale orario è in collaborazione con
8: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
9: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
10: A Lonato del Garda, Brescia, tornano le notti del vino. Saranno due serate, il 26 e il 27 agosto, fra cultura, degustazioni, musica e osservazione delle stelle alla Rocca Viscontea Veneta. L'assessore al turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia, Deborah Massari.
11: Nell'ultimo periodo abbiamo parlato tantissimo di turismo esperienziale, adesso invece stiamo andando verso il periodo del turismo delle passioni, perché effettivamente una persona, una famiglia, dei gruppi di amici si spostano perché amano fare un qualcosa. Che cosa di meglio può, diciamo, mettere insieme un gruppo di persone se non il vino, che aggrega, da convivialità? Quindi devo dire che l'idea anche di riuscire adesso a spalmare su due giornate le notti del vino, quindi non solo più su una, aiuta le strutture ricettive di Lonato e comunque di tutta la zona del, diciamo, circostante, aiuta i negozi di vicinato, quindi porta valore economico sul territorio.
10: Ci fermiamo qui per questo appuntamento, il prossimo tra un'ora. Buon pomeriggio.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449 fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: artisti più bravi sono usciti da lì.
1: Ultimamente sì.
0: Mamma mia,
1: ci sarà un talento. Ci sarà una terra magica. L'aria della Liguria.
0: Dicono che sia l'aria anche il mare ligure, il mare di Savona, il mare insomma di Sanremo. Bellissimo.
1: Io non sono mai stato in Liguria.
0: Neanche io.
1: Cioè, ci sono stato solo di passaggio.
0: Vabbè, Damiano, sai quando ci saremo? Quando condurremo Sanremo.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Tolti i filtri sotto gli occhiali. Facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra i jet, troppe missioni.

0: versione di Overdose d'amore 2024.
1: Tot Overdose d'amore. Beh, è arrivato il momento di cantare, cari ragazzuoli, perché è arrivata la canzone che fa. Dovete mandare un messaggio vocale al 393-7366-170 canticchiando, fischiettando la vostra canzone preferita.
0: Dovete dire, così ti faccio di sentire.
1: Vai, vai.
0: Ciao belle monella, ciao Dami, sei il numero uno, sei il migliore.
1: Ciao,
0: mi
1: da-

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: pranzo di Belle Monella, dove siete tornati a cantare con la canzone che fa.
1: Penso che questo duetto rimarrà anche tra 20 anni, cioè quando ai karaoke diranno facciamo un duetto, faranno Olly e Angelina Mango.
2: Su Belle Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Belle Monella, sono Mauri, vorrei ascoltare la canzone che fa. Per due come noi, che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme, ciao!
4: Per due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Nannini Marrakesh è America, questa nuova versione dell'anno 2026, il nostro anno corrente, chissà che ci porti anche delle belle soddisfazioni.
1: Speriamo, speriamo. Questa ragazza era in spiaggia e sono arrivati due agenti della polizia e gli hanno detto: tu così il sole non lo puoi prendere.
0: È successo in un fiume, adesso andiamo a riprendere. Comunque lei, ragazza brasiliana che vive in Italia a Udine, che lavora a Udine come badante, si è presa questo giorno insomma per rilassarsi, ha deciso di andare a prendere un po' l'aria calda e l'acqua del bagnetto, sì, per intenderci, è andata a farsi il bagnetto, sì. Ha detto: mi metto con le zizzette di fuori
1: e sono tranquilla, e
0: si è messa con le zizzette, okay. Cosa succede? È lì con le zizzette di fuori, si addormenta e arrivano i poliziottos
1: guardoni.
0: No, ma che guardoni,
1: sì, perché cosa facevano lì?
0: Ma
1: allora
0: no,

0: No, scusate, se date le notizie le dovete dare bene, però, perché questa era con le zinne al vento sotto il ponte del diavolo, dove comunque ci passa un sacco di gente, un sacco di bambini, un sacco di turisti.
1: Dovevamo ancora finire di leggerla.
0: Quindi, magari per il decoro, con questa, che con le zinne al vento, anche no, puoi andare sul fiume, ma magari non so in centro a Cividale sotto il ponte.
2: Beh, scusa, ma mamma adesso mia. Due zizzette all'aria.
1: No, cioè, veramente, finché sti bigotti non la smettono di scandalizzarsi per due tette, guarda, questo mondo non andrà mai avanti. L'ho detto.
2: Scusa, adesso mettiamola così. Tu sei al fiume con i bimbi.
1: Ma cosa hanno i bimbi?
2: Ma non ti devi alterare.
1: Dai, dillo.
2: E siamo al mare con i bimbi. E tuo figlio dice: mamma, perché quella signora là? Perché c'ha quelle cose là?
1: Quelle cose ci ha mangiato fino al giorno prima ed dice quelle cose lì.
2: Quelle cose lì che sono, mamma?
1: È il seno di una donna.
2: Il seno di una donna.
1: Basta.
2: E il bambino dice: mamma, ma perché tu ti copri e quella signora là?
1: Perché ognuno è libera di fare del suo corpo quello che vuole. Quindi, punto.
2: Via.
1: Pubblicità.
2: Io comunque le zizzette libere le approvo.
1: Certo,
2: un bel vero.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma va!
10: Sono andata da Ivan Team.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Bella disco.
13: Sabato 1 agosto, preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella disco di Radio Bella e Monella. Sabato 1 agosto a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.
14: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
15: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso
17: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola degli anni che ci ha fatto ascoltare gli Eiffel 65 con Una notte forse mai più, Nina Zilli con Mi hai fatto fare tardi, e all'inizio c'erano anche gli Stadio con Acqua e sapone.
2: Grazie per la pillola, come sempre, degli anni.
0: Bella e Monella.
2: Noi torniamo in diretta. Si parlava di zizzette libere, perché abbiamo riportato questa notizia che in realtà è di qualche anno fa, però insomma stanno procedendo ovviamente i processi, il tribunale, ce ne sarà uno ulteriore nel 2027, perché ovviamente la donna ha fatto ricorso, quindi ci sarà un giudice poi che valuterà il decoro anche di questa cosa, perché comunque pare che in Italia nella corte costituzionale eccetera eccetera eccetera non ci sia niente che vieti stare in topless al fiume o
1: ecco. Ci scrive lei, Elena, dice: io sono sempre stata con le zizze fuori anche in presenza dei miei figli 5-8 anni, basta sapere comportarsi e non essere volgari, per i miei figli è tutto normale. Aggiunge dicendo: comunque sono spesso stata criticata, che fatica.
2: Ma criticata chi? Dai bimbi? Cioè tipo: mamma,
1: no,
2: dai, come di zizze?
1: No, dalla gente.
2: Ah, da quelli vicini, dai vicini di Ombrellone.
1: Dalla gente in generale, sai, quando vai al bar e dici: oh, ho visto la Elena con le zizze di fuori con i bambini.
2: Che spettacolo, ma te.
0: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: cenere e si parla di zizzette all'aria libera, ognuno può dire la propria, ecco.
1: Sì, dice lei: ciao ragazzi, allora i concerti di Vasco sulla canzone Rewind, le donne che si tolgono il reggiseno davanti a 80.000 persone sono tutte da arrestare. Ciao da Luca, lo stradino di Caorle.
0: Ciao,
1: ciao, stasera a Porto Santa Margherita.
0: Bene, bene, allora ci vediamo, bravo.
1: Dovrei passare anch'io una certa, quindi vi vengo a salutare.
0: Ma
1: scusa, ha ragione.
0: Adesso una domanda, anche perché ci stavamo chiedendo, perché ridi?
1: Dai,
0: perché ridi?
1: Dai, dimmi.
0: Dimmi perché ridi.
1: Perché mi stai per chiedere una cosa.
0: Cosa? Vediamo se sei.
1: Se io mi metto in topless.
0: No, se tu questa sera verrai con le zizzette al volo,
1: no,
0: a salutarci.
1: No, no.
0: Perché? Scusa, fa caldo.
1: Ma io perché devo venire con le zizzette?
0: No, la domanda è perché non venire con le zizzette libere?
1: Perché poi tutto il pubblico che hai davanti al palco si sposterebbe.
0: E dove andrebbe?
1: Dove sono io.
0: Ah, ok, beh, me ne sembra parte della famiglia Fai di Bella Monella.
1: Certo, ma non salirò sul palco, dai.
0: Non vuoi mettere queste due zizzette così all'aria?
1: No.
0: Vabbè, è un peccato, posso dire.
1: No,
0: le cose belle.
1: È soggettivo.
0: I napoletani dicono le cose belle e sanno fa vedere. Che ridi, ancora che ride, vabbè.
1: Ma l'hai detto veramente?
0: L'ho detto veramente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: ragazzi, ma qua state un attimo impazzendo. Vedi che vi parte sempre la sciabarabba sbagliata, eh? No, adesso stanno arrivando foto di zizze.
1: Ma non è vero.
0: Ma non si fa.
1: Non io, fidatevi di Damiano.
0: A parte che sì, io sono fidanzato numero uno.
1: Sì,
0: numero due,
1: bene,
0: effettivamente, scusate, siete liberi di mandare quello che volete. Continuate
1: Dai.
0: A mandare le foto delle vostre zizze.
1: Allora, ragazzi, la signora di prima, dice lei, che si è scandalizzata e ha precisato i dettagli della notizia, ha paura che passi il marito e veda le zinne all'aria di questa povera donna che magari tribola tutto l'anno e per due ore che si è rilassata ha pure preso parole. Che vergogna! E poi vanno in chiesa, in primo banco, perché sono così santi. Ma per favore, viva le minne!
0: Viva le minne sempre!
1: Sottolinea che è una portatrice seriale di una quinta.
0: Di?
1: Una quinta.
0: A quinta di tetta, lei?
1: Certo.
0: Allora, ripeto, sì, possiamo vederle.
1: Comunque è vero, le persone che si scandalizzano, che sono bigotte, che sono chiuse, intanto vabbè, perché non vanno in giro per il mondo.
0: Allora, bigotte è un termine che non mi piace, ognuno ha le sue preferenze.
1: No, semplicemente vai a limitare la libertà degli altri, questo è essere bigotti, semplicemente.
0: Secondo me no. Ognuno ha le sue preferenze, ci sta, il mondo è bello perché vario e il mondo è bello perché ci sono le zizze di fuori.
1: Ma il mondo è bello se nessuno critica quello che fai, cioè quando io sono libera di fare quello che voglio e non vado a intaccare la tua di libertà, che problemi hai?
0: Vabbè, magari un consiglio.
1: Ma consiglio di cosa?
0: Di tenere le zizze a casa. Ciao ragazzi! Bella e monella, tutta
2: da cantare. Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità.

0: è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
6: Ora, le 15 in punto.
7: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
8: Oggi vi portiamo nell'area metropolitana di Roma, siamo esattamente a Bracciano. Benvenuto al titolare di C'è Porta e Porta, Simone Pilia.
9: Salve, buonasera.
8: Allora Pilia, vogliamo raccontare la storia di C'è Porta e Porta?
9: Sì, sì, allora nulla, diciamo, l'azienda è un'eredità di mio padre, tutto questo è partito 30 anni fa e io sono subentrato in 10 anni. Noi diciamo eravamo in Porta di legno dall'estero, Guatemala, Indonesia, portavamo materiale, un legno di qualità, e avevamo un centro di lavoro alla quale producevamo insomma porte da interno. E diciamo da 10 anni a questa parte, da quando sono entrato io, ho voluto diciamo ampliare un pochino più nel settore anche come vendita di porte, di finestre, zanzariere, pergotende, comunque ampliarmi nel settore dell'edilizia, ecco, per capire.
8: Ecco, diciamo che siete una sorta di general contractor per far star bene la gente nelle loro abitazioni e non solo.
9: Esatto, esatto, bravissimo, esatto. Quindi abbiamo ampliato un po' tutto il settore. Noi adesso siamo qui a Bracciano, quindi facciamo tutto il, diciamo, l'Italia, Bracciano, Trevignano, Anguillara, ci muoviamo insomma anche su tutto il Lazio.
8: C'è Porta e Porta, si trova sulla Braccianese Claudia, al Civico 21 a Bracciano. Ringrazio Simone Pidia, che è il titolare di questa attività e al quale auguro buon lavoro.
9: Grazie a lei.
8: L'intervista è completa nella sezione podcast del nostro sito classe1.it.
7: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: italiane da cantare.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
4: Oh, Obi, tutto è possibile.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Tante le cose da fare, partiamo dalla prima però naturalmente, ovvero riequilibrarci con questo pomeriggio. Torniamo nel 1991 insieme a Marco Masini, quindi lo facciamo con tanta felicità. Ci prendiamo questi 3 minuti di tempo, facciamo un bel respiro profondo tutti quanti per darci un altro bel po' di carica e mamma mia, quanti ricordi!

0: prendo il muletto, tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica su Radio Bella e Monella, è arrivato il momento di andare a spulciare nei vari anni quali erano le canzoni prime in classifica, ovvero come sempre torniamo indietro in tre annate diverse, ma andando sempre al 30 luglio di quell'anno. Come ad esempio il 30 luglio del 1993 Gli Spari Sopra di Vasco Rossi era primissima in classifica. Nel 2008, sempre il 30 luglio, Non ti scordar mai di me di Giusy Ferreri cavalcava l'onda con ovviamente il grande successo di Giusy in quegli anni e quindi era prima in classifica, per poi arrivare al 2017 con Fedez e J-Ax con anche la collaborazione di T-Pain in Senza Pagare. A voi l'ardua sentenza, amici, in quale anno volete tornare? Nel 1993 con Gli Spari Sopra di Vasco Rossi, nel 2008 con Non ti scordar mai di me di Giusy Ferreri o nel 2017 con Senza Pagare di J-Ax e Fedez?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tramonto su Radio Bella e Monella, abbiamo dato a voi la possibilità di scegliere la canzone da mettere in onda a brevissimo, perché siamo tornati al 30 luglio del 1993, dove prima in classifica c'era la canzone Gli spari sopra di Vasco Rossi, o il 30 luglio del 2008 Non ti scordar mai di me di Giusy Ferreri, oppure il 30 luljo del 2017 Senza pagare J-Ax e Fedez con la collaborazione anche di T-Pain. Ecco, non torneremo nel 2017, quindi non volete tornare a 9 anni fa. Come non volete tornare neanche, non dico un pelino, un po' più in là, ovvero il 2008. Ma preparatevi, perché stiamo per tornare al 1993, dove il 30 luglio la prima canzone italiana in classifica era Gli spari sopra di Vasco Rossi.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta

0: Jax, EPIO, però anche no, su Radio Bella Manella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo poco, e torniamo con Antonello Cerri e dopo si gioca insieme a voi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: negli Ifere online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Eli, ma che facciamo stamattina?
10: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
9: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
11: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
5: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

a casa fuori è già mattina e non ho più le chiavi di casa e non ho più voglia di dormire, quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio.

0: E grazie mille al nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare i Sanremini con Miguel Sumi, Umberto Balsamo con Balla e in conclusione Alessandra Amoroso con Notti Blu. Grazie ancora al nostro Antonello Ceri, adesso preparatevi perché come sempre su Bella Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Crucifermami questo!
0: E ritorna il crucifermami questo. Io a fianco a me ho un cruciverba fisico cartaceo che stiamo pian pianino facendo tutti quanti insieme. Tra poco vi dirò le due definizioni, poi voi al 393-7366-170 dovrete rispondere nella maniera più veloce a entrambe le definizioni, ovviamente nella maniera più veloce e anche quella corretta. Attenzione perché oggi cerchiamo una parola che ha 7 lettere, la seconda invece la cerchiamo con 8 lettere. Ma quali sono le due definizioni di oggi? La prima è a denti ma non morde. La seconda è si rompe spesso senza cadere. Ok? A denti ma non morde, 7 lettere. Si rompe spesso senza cadere, 8 lettere. Quali sono le due parole di oggi?
3: Radio Bella e Monella.

0: Dolce Nera con Epopea su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato con voi al cruciverbami questo. Le due definizioni di oggi erano a denti ma non morde, e la seconda è si rompe spesso senza cadere. Allora c'è chi ha detto a denti ma non morde la dentiera. In effetti, se non viene indossata non fa più di tanto male. E poi ha detto anche fiducia, si rompe spesso senza cadere. Ci potevano stare, ma non erano le due parole che stavamo cercando. Come non stavamo cercando anche la parola promessa, non stavamo cercando cerniera e atmosfera, non stavamo cercando la parola palla. Sentiamo invece, anzi, non stavamo neanche cercando ghiaccio. Intanto ho dato una piccola letta a tutte le vostre risposte. Dica questo è Achille Lauro, ok,
1: a denti senza cadere, e l'altro
0: denti senza cadere, no,
1: oh porca miseria,
0: cos'è
1: il silenzio, silenzio.
0: Potrebbe essere.
2: Ciao,
0: dica.
2: Bella Monella,
0: ciao.
2: Secondo me è pettine e
3: silenzio, da Nicolò e Simone. Ciao,
0: l'avete detto in tanti,
4: può
0: .
4: Essere silenzio e pettine.
0: Potrebbe assolutamente essere sia pettine che silenzio. A denti ma non morde è il pettine, e si rompe spesso senza cadere il silenzio, perché nel momento mi viene sempre in mente quel bellissimo film La vita è bella, ok, dove c'era proprio il personaggio di Roberto Benigni che socializzava con un comandante, e uno degli indovinelli riguardava proprio il silenzio. Quando è venuta fuori questa parola mi è proprio venuto in mente

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Bella e Monella, chiude la nostra prima ora insieme, piccola pausa e poi dalle 16 alle 18 torniamo in due, io e Andrea Ferrara, quindi preparatevi perché ce ne saranno delle belle.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329 704 3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.

Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: fatta da cantare. Ora
1: 16 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio. In Emilia la situazione più difficile per quanto riguarda la viabilità in questo momento: in A1 abbiamo code a tratti e nord in direzione di Milano per traffico intenso, sempre per lo stesso motivo. C'è coda sul bivio dell'auto Brennero provenendo da Bologna verso Milano. C'è coda anche in uscita a Parma provenendo da Bologna. 5 i chilometri di coda fra Terre di Canossa Campeggine e Fidenza invece a causa di un incidente. Rimaniamo in A1 ma ci spostiamo nei pressi della capitale per segnalare 2 chilometri di coda tra Fiano Romano e bivio diramazione Roma Nord a causa di un incidente, tempo di percorrenza di 18 minuti. Sulla A4 per traffico intenso, code fra Cormano e Milano Est verso Venezia. C'è coda in A5 tra Courmayeur Sud e raccordo con la statale 26 diramazione per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla A9 coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per operazioni di attraversamento della dogana svizzera. In A14 5 km di coda tra Bologna, Borgo Panigale bivio con la A13 per un incidente, il tempo stimato di percorrenza di quasi un'ora. Coda di 1 km anche tra Bologna Casalecchio e bivio raccordo Casalecchio A14. Sulla A23 coda in uscita alla barriera di Ugovizza. C'è anche 1 km di coda tra Pontebba e Ugovizza per traffico congestionato verso il confine di Stato. Infine la A24 segnaliamo code a tratti fra Inizio Complanare e bivio grande raccordo in direzione di quest'ultimo. È tutto, buon viaggio!

0: Let's go! Da Mediaworld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Mediaworld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. Mediaworld.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte e Giovanotti con DNA su Radio Belle Monella apre questo giovedì insieme ad Andrea e Alvise.
1: Incredibile, signori, ma sempre incredibile comunque.
2: Sempre.
1: Cioè, trovarci qua è sempre incredibile. Ma è il momento.

0: Alvise e Andrea, o Andrea e Alvise, o Andrea.
1: No, no, non iniziare a fare arzigogoli, che dopo.
0: Anche
1: insomma,
0: perché
1: dai,
0: unire i nostri nomi a volte può essere molto.
1: Beh, se
0: molto
1: prendi le prime due e le seconde due, crei qualcosa.
0: Non c'era bisogno di spiegare la battuta.
1: Non ho detto in che ordine, Andrea.
0: Vabbè, comunque, signori, cominciamo queste due ore insieme. Per quanto mi riguarda, addirittura tre. Per quanto riguarda Alvise, le ultime due di tre ore. Insomma, un casino di cose da fare, signori. 16:18 abbiamo delle news importanti, o meglio, dei titoli importanti di news. Noi le peschiamo a caso fino a quando avremo ancora questa ruota della fortuna.
1: Ce l'abbiamo fino al 2034.
0: Ma non è vero, ma
1: sì,
0: non...
1: Sì, sì, sì.
0: Ma non diciamo.
1: Ho firmato il contratto con Gerry Scotti, lui se la sta facendo fare nuovo per la prossima stagione.
0: Ma ho avuto un po' di paura mentre parlavi. Però va bene. Ok, no, bene, è una cosa importante. E dopo a chi la ridiamo? Scusami, se lui ce l'ha.
1: No,
0: nuova.
1: No, è nostra.
0: Hai detto fino al 2034?
1: Fino al 2034 ce l'abbiamo noi, okay. E poi ovviamente bisogna continuare a firmare.
0: Certo. Dopo ce l'avrà chi sarà dopo di noi qua. Giusto, giusto, certamente.
1: Beh, potrebbe anche essere prima del 2034. Chi
0: è
1: può
0: lontano
1: dirlo?
0: 2034,
1: ragazzi.
0: Okay.
1: Vabbè. Nel frattempo andiamo avanti con la musica. C'è Ligabue.
2: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

0: poco.
1: Tanana, icona Alibi su Radio Belle Monella, è arrivato il momento dei nostri titoli di notizie casuali.
2: Oh, che bella notizia!
1: Sì,
2: che esatto, sono
1: no,
2: arrivate.
1: No, no, attenzione, che bel titolo! Perché se vuoi leggerti la notizia, ci chiedi: per piacere, mi potete mandare la notizia? E noi ti mandiamo l'articolo perché te lo leggi.
2: Allora,
1: noi diciamo
2: davvero?
1: Solo i titoli, certo.
2: Ma facciamo
1: volta
2: anche. Hai risposto malissimo, l'hai pure chiamato io. Facendo brutti gestacci la persona.
1: Era mio cugino, mi dispiace.
2: Era tuo cugino, era uguale.
1: Andiamo
2: a te.
1: Con la ruota.
2: Allora, giro la ruota, vai. Senti come gira, eh?
1: Come la testa di Fred De Palma, Anita, Meschilla, Nino D'Angelo e quant'altro.
2: Come Nino D'Angelo?
1: Anche
2: c'è,
1: Nino D'Angelo c'è. Eccolo
2: qua. Numero
1: 35.732.170. L'hai presa un po' alla larga, ma
2: sì,
1: va benissimo così. Il titolo recita.
2: Vai.
1: Perdonami.
2: Recita.
1: Selvaggia Lucarelli, la casa a Milano, il buon ritiro in Salento, la cucina verde, gli arredi etnici, i cuscini di Frida Kahlo, il balcone orientale.
2: No, io avevo già, preparato perché appena hai detto Selvaggia Lucarelli.
1: No.
2: Salutiamo Selvaggia,
1: ciao,
2: la nostra
1: Selvaggia,
2: amica nonché collega. Ma ecco, da lì in poi ho capito che insomma stavamo andando verso a un poteroso, glorioso e gigantesco. Non lo dico nemmeno, è troppo scontato.
1: Tu
2: dire
1: quindi ti sei perso
2: qualcosa,
1: tu ti sei perso quindi la cucina verde,
2: sì, ma
1: gli arredi etnici, i cuscini rubati a Frida Kahlo.
2: Eccolo qua. Non è vero.
1: O
2: non
1: alla stampa
2: no,
1: di Frida Kahlo.
2: Non c'è scritto cuscini rubati a Frida Kahlo.
1: E il balcone orientale.
2: Rubato a Frida Kahlo, anche quello è una cosa eccezionale.
1: Potrebbe essere.
2: Non lo abbiamo anche il contenuto audio di Frida Kahlo a cui rubano i cuscini?
1: Forse Frida Kahlo questa.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: grandi Alessandra Amoroso, Hit Parade qui su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando, anzi stiamo leggendo i nostri incredibili titoli di notizie casuali. Abbiamo letto il primo, ha fatto già un enorme successo, ci ha già fatto causa Selvaggia Lucarelli.
1: Due cause ci ha fatto, perché l'abbiamo ripetuta due volte.
0: Peccato che sia tuo nome, quindi io sono abbastanza tranquillo.
1: È un po' un peccato.
0: Lo so, però Selvaggia, non avercene, ok?
1: Vabbè, non...
0: No, l'ho già detto quattro volte, sono tutte cause su di te.
1: Incrementiamo.
0: Sei già a 35
1: giriamo
0: mila
1: la ruota, va, gira, per gira. Carità, dai.
0: È arrivata la quinta causa di Selvaggia Lucarelli.
1: Benissimo. Aspettiamo la sesta con Totondo.
0: Sì. Vediamo il numero. Numero 2.
1: Oh, perfetto.
0: Bene.
1: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, presto sposi?
0: Ma è una domanda?
1: Eh sì, c'è il punto di domanda. Presto sposi?
0: Dimmelo tu, scusa, ma che...
1: Spunta di dettagli. Data, location e dress code.
0: Allora mi sa di sì, no? Se c'è data, location e dress code. Abbiamo l'invito, si sposeranno? Ma scusami.
1: C'è comunque il punto di domanda, Andrea.
0: Ho capito.
1: Quindi io ti sto porgendo una domanda, ma intanto so già che ci sono data, location e dress code.
0: Hanno aspettato perché costava troppo.
1: Perdonami. Beautiful sì. Ci insegna che tu puoi preparare tutti i matrimoni che vuoi. Ci sarà sempre un qualcuno a cavallo che ti verrà a mettere i bastoni tra le ruote.
0: Chi sarà? De Paul?
1: No, non è
0: Messi.
1: Questo non lo so, non lo so.
0: No, però non
1: comunque,
0: credo proprio.
1: Anche
0: credo proprio.
1: Cristiano Ronaldo al suo Ridge Forester, che gli arriverà magari.
0: Sai che pensavo fossero già sposati, onestamente. Cioè,
1: No, erano solo compagni nella vita.
0: Comunque mi sembra che ormai dopo tanti figli, dopo una famiglia formata, casa, convivenza da anni, non dovrebbe essere assolutamente un problema, se non una formalità che evidentemente
1: passiamo
0: appunto,
1: alle formalità.
0: Ma magari anche adesso a 40 anni portiamola a casa, dai, grande Ronaldo.
1: Va bene, comunque sì, si sposeranno
0: sì,
1: e non ci sarà Selvaggia Lucarelli.
0: No.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Dal 2007 Antonello Venditti, dalla pelle al cuore, chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: È giusto, da non sbagliare, attenzione. Comunque sì, noi non fermiamo tutto qui, no, perché no, fra poco ricominciamo e parliamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
10: Musica.
9: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Greg David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella.
1: Ma lo vogliamo ringraziare questo Matteo Monti, eh? Grazie per averci fatto ascoltare DJ Francesco con Salta.
2: Sfera e Basta Elodie anche stasera.
1: E Giusy Ferreri con La Bambola.
2: Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e monella.
2: E sì, con la aperta l'ho
1: comunque,
2: capito.
1: DJ Francesco, non puoi chiamarlo DJ Francesco, perché è DJ Francesco, capito?
2: Sì, vabbè.
1: È così che funziona.
2: Detto questo, vabbè, amici, ieri è uscito il nuovo film di Spider-Man.
1: Oh.
2: Brand New Day.
1: Che bello, che bello.
3: Andiamo,
1: sì,
3: a bruciargli,
1: sì,
3: la
1: no, no, no, non mi sembra il caso, no, professore. No, no, no, no. Il professor Barbero.
2: Se non ci fosse
1: salutiamo.
2: Spider-Man, questo è quello che direbbero i cattivi.
1: Sì, sì, il professor Barbero potrebbe tranquillamente essere un pre-cattivo di Spider-Man. Sai quando è amatissimo, un professore veramente gentile, rispettoso, sempre. E poi a un certo punto c'è quel trick,
2: beh,
1: che lo fa diventare Octopus, tipo.
2: C'è una frase iconica in uno dei film di Batman di Christopher Nolan, dove, sì, c'è Batman che dice: o muori da eroe o diventi il cattivo, sostanzialmente finisci per diventare il cattivo.
1: Però le frasi le diciamo: o muori da eroe,
2: adesso ci tira
1: o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo.
2: Grazie Christopher Nolan.
1: Prego, prego, te lo chiamo dopo,
2: Sì, sì, chiamiamolo assolutamente. Però noi vogliamo cavalcare l'onda del nuovo film di un supereroe, chiedendovi qual è il vostro supereroe preferito. È un tema totalmente estivo, leggerissimo.
1: Ce ne sono tanti, non focalizzatevi su Marvel, DC, tutti quanti, tutti, anche quelli italiani. C'è un supereroe italiano?
2: Paperinic, volendo.
1: Paperinic è italiano.
2: Paperinic, insomma,
1: sì,
2: non lo so, no, non credo.
1: Informiamoci, però, comunque, mi sembra interessante.
2: 393-7366-170, il tuo supereroe preferito.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cesare Cremonini e Malika Ayane con Hello su Radio Belle Monella. Allora amici, noi vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è il vostro supereroe preferito, perché siamo partiti dalla notizia che è uscito il nuovo film di Spider-Man, ma è venuta fuori anche la classifica dei supereroi più amati per quanto riguarda il popolo italiano.
1: E sono tanti, signori, ma sono veramente tanti. Cioè qui abbiamo una top 20, ok? E abbiamo anche abbastanza così scremato, no? Un po' come latte.
0: Ce ne sono 37 milioni tendenzialmente di supereroi, quindi insomma da qualche punto bisognava partire.
1: Partiamo dalla 20ª posizione, se ti va bene.
0: Mamma mia.
1: Giusto per dire.
0: Per una volta siamo d'accordo da dove partire.
1: Lo so, sono emozioni forti. Partiamo da lui, Green Arrow. Ok,
0: è stata fatta una serie televisiva che è durata per tanto tempo. Sì. Prima era su Mediaset, adesso non so dove si possa trovare, però pazienza.
1: Speriamo da nessuna. No, nel senso che non è una grandissima serie. Salutiamo gli amici produttori. Va bene. Comunque, spesso paragonato a Batman, evidentemente da chi non vede, non sente, non legge, ma è un arciere.
0: Però in realtà la storia ci parla di questo ragazzo che ha abbastanza disponibilità economiche.
1: Sì.
0: Ok.
1: E siamo lì.
0: E invece di trasformarsi in un pipistrello nero, si è trasformato in una freccia verde. È così la storia. Perdonami.
1: Cosa vuoi fare da grande? Voglio fare la freccia.
0: Voglio verde.
1: Bene. Ma andiamo avanti.
0: Diciannovesimo
1: posto. Andiamo in campo Marvel perché c'è Ant-Man, l'uomo formica, supereroe capace di rimpicciolirsi o diventare gigantesco. L'avete visto? Avete visto nei vari.
0: Sì.
1: Se avete visto un po' dell'universo MCU, quindi l'MC Universe, ok? Quello che sta uscendo anche adesso, anche Spider-Man all'interno dell'MCU.
0: Assolutamente.
1: L'avete sicuramente riconosciuto. Devo dire che è molto simpatico. È vero? Però l'ultimo film.
0: Speriamo venga presto. 393-7366-170, il tuo supereroe preferito.
2: Radio Bella e Monella.

0: radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: prendi il senso e ascolta quello che ho.
1: Laura Pausini con Vivimi su Radio Bella e Monella al 393-7366-170. Qual è il tuo supereroe preferito? E arriva una bellissima dichiarazione d'amore.
2: Bello, bello, bello. Ciao, sono Robert dal Massachusetts. Il mio supereroe favorito è mio papà. 100 anni compiuti.
1: Meraviglioso.
2: E quindi un applauso, ragazzi. Auguri, auguri al papà di Robert.
1: Potete spaziare con i supereroi, non serve che ci soffermiamo su quelli che provengono dai fumetti come no. Marvel, DC Comics e quant'altro, ok?
2: Esatto, non dobbiamo focalizzarci su quelli che vengono dai fumetti, ma visto il supereroe potremmo focalizzarci su qualcos'altro di questa mia frase, perché lui dice il mio supereroe preferito è Rocco. Capito?
1: Chissà quale superpotere avrà questo Rocco.
2: Ero pronto con Sant'Eusebio. Dopo ho detto no.
1: Ne vale la pena.
2: Non ne vale. È talmente scontata questa. No.
1: È che stavo per fare una pessima battuta, ma non ne vale la pena o quant'altro.
2: No. Basta, abbiamo già fatto due o tre riferimenti in due secondi e mezzo.
1: Ci sono bambini all'ascolto e queste cose noi non ci piace farle. Tuttavia andiamo avanti anche con la classifica. Eravamo arrivati alla posizione numero 18. Dove troviamo?
2: Troviamo Captain Marvel, che è una delle eroine più potenti della Marvel. Sì. Hanno fatto anche uno o due film, credo, più una serie TV.
1: Sì. No, la serie TV no.
2: C'era Miss Marvel e c'era anche Captain Marvel che spuntava fuori. A un certo punto, diciamo che il personaggio per alcuni è stato dimenticabile, per alcuni è straordinario. È un po'
1: la verità
2: divisivo.
1: Sta nel mezzo.
2: È un po' divisivo il personaggio di Captain Marvel, però, indubbiamente, è il personaggio che ti fa dire. Ma tu che cavolo eri negli ultimi 20 anni, scusami.
1: È vero, su questo c'hai ragione. 393-7366-170, oggi tema Super Easy, il tuo supereroe preferito.
0: Radio Bella e Monella.
3: Tutta

0: Minacci, maledetto messo, Radio Belle Monella chiude questa prima ora insieme.
1: Qual è il tuo supereroe preferito? Diccelo 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.
6: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 17.
7: Notizie di Radio Bella e Monella.
8: Buon pomeriggio. Adriano Cappellari chiederà un interrogatorio al PM Alessia Grenna per chiarire la sua posizione dopo le accuse mosse dalla procura berica che gli contesta il reato di simulazione, incendio, calunnia, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico. La Regione Veneto ha approvato una nuova legge che riconosce auto e moto storiche come patrimonio culturale e turistico e esclude questi veicoli dai provvedimenti di limitazione alla circolazione. Il presidente di Auto Moto Club Storico Italiano, Alberto Scuro.
9: Ciò che è importante è recepire che il nostro mondo di passione e di cultura è un mondo che è capace esso stesso di promuovere attività su territori importanti come quella di tutta la filiera degli artigiani che si interessa di restaurare questi veicoli, e quindi è un qualcosa di estremamente significativo, insieme a tutto quello che sono le attività legate al turismo indotto, attività ovviamente tipo alberghiero, enogastronomiche e quant'altro, e quindi anche la promozione dei territori attraverso tutte le visite che possono essere fatte attraverso il nostro mondo di passione, perché con i nostri veicoli storici, auto, moto che siano o quant'altro, si possono raggiungere anche le aree meno battute dal turismo.
8: Per ora è tutto, fra un'ora le breaking news di TGcom 24.

0: Fidel anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5 10 kg classe A con AI e cesto XL a 449 euro fino al 9 agosto, solo da 1 euro.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.
8: Bella e Monella, tutti.

0: Franco con Los Angeles su Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due e vi stiamo parlando al 393-7366-170 che è uscito un nuovo film di Spider-Man e vi stiamo chiedendo ci potete, se volete dirci, il vostro supereroe preferito. Ve ne stiamo anche rendendo conto per quanto riguarda la classifica,
1: certo,
0: dei supereroi più amati dagli italiani.
1: Prima di andare avanti con la classifica, c'è lui che fa una sua personale classifica, tra l'altro molto preciso.
0: Ok.
1: Quindi vogliamo salutarlo, il buon Matteo, dice buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio.
1: Basta, ciao Matteo.
0: A posto, grazie.
1: No, scherzo. Ah, okay. Per le scene in cui veste la Mach 1, Iron Man mi fa impazzire, dice, ogni volta che lo vedo. In generale Scarlet Witch è la numero uno in assoluto, sia per i poteri dell'eroina, sia per l'attrice scelta per interpretarla.
0: Ok.
1: Matteo da Padova.
0: Ok, l'attrice è Elizabeth Olsen.
1: Esattamente, okay. La sorella minore delle gemelle Olsen, per intenderci.
0: Mettiamola in questa maniera, per quanto riguarda, perché magari ci sono ascoltatori che non sanno quale sia la Mach 1, ok? Mm-hmm. Se non vado errato, è la prima armatura creata al grezzo da,
1: sì,
0: Iron Man, quindi diciamo tendenzialmente è come vedere una persona normale all'interno di una scatoletta di tonno,
1: sì,
0: senza,
1: sì,
0: olio, al naturale.
1: È come quando vedi Spider-Man vestito con la calzetta in testa e il maglione rosso, per intenderci,
0: ecco,
1: una cosa del genere,
0: diciamo molto allo stato grezzo.
1: In realtà credo che la Mach 1 sia già un attimino più sviluppata, però
0: vabbè,
1: ci siamo,
0: sì,
1: capiti, questo è il concetto. Bella comunque, sì, sicuramente ha la sua fantasia, la sua iconografia, diciamo.
0: Esattamente. 393-7366-170, il tuo supereroe preferito.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il pagante Ludwig, Milano Cortina su Radio Bella e Monella, il tuo supereroe preferito al 393-7366-170. Noi però intanto andiamo avanti con la nostra classifica.
1: E acceleriamo perché ne abbiamo una marea, quindi non possiamo stare troppo a concentrarci. 17esima posizione, Black Widow.
0: Ok, la vedova nera interpretata da Scarlett Johansson.
1: La sua maestà, Scarlett Johansson, perdonami. 16esima posizione per Green Lantern, la lanterna verde, interpretata da chiunque. Ok, cioè, è così. Dai.
0: Beh, no, non è vero, ha fatto Ryan Reynolds,
1: che dopo fa Deadpool, tra l'altro. C'è anche Deadpool chiaramente in questa classifica.
0: E basta, ma a livello cinematografico mi pare non ce ne sono altre, anche perché se aprissimo mondo di Lanterna Verde ci sono di tutti i colori, quindi insomma entreremo in un terreno molto molto fragile.
1: 15, Daredevil.
0: Ok, molto molto amato per il ruolo interpretato da Ben Affleck all'epoca.
1: All'epoca però.
0: All'epoca. E poi anni, è rivenuto fuori anche con la serie TV.
1: 14esima posizione per Aquaman, recentemente interpretato da
0: Momoa. Okay, che era completamente diverso rispetto al fumetto di Aquaman. Vabbè, perché adesso il fumetto di Aquaman era interpretato, tra virgolette, era disegnato come una persona alta, che è Jason Momoa, fisicata, che è Jason Momoa, però aveva i capelli tagliati come i militari americani e aveva un capello biondo.
1: Devo dire però che veste bene, cioè nel senso,
0: assolutamente, è perfetto.
1: 13esima posizione per Doctor Strange, anche questo non c'è molto da presentare, Doctor Strange è personaggio straordinario. 12esimo The Flash, che abbiamo visto più in serie TV che in film.
0: Sì, che anche qua, insomma, io avrei messo prima di molto anche Doctor Strange.
1: Però. E all'undicesima Black Panther.
0: Meraviglioso. Ora vabbè, insomma, è da ricordare un grandissimo attore che purtroppo non c'è più. Però, insomma,
1: assolutamente.
0: È un grandissimo personaggio.
1: Attenzione, perché secondo me Black Panther e Doctor Strange sono nettamente sotto. Cioè non ha senso che siano così in basso.
0: 393-7366-170, il tuo supereroe preferito.
2: Radio Bella e Monella.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Belle Marella. Andiamo verso pian pianino la conclusione del nostro argomento, ovvero qual è il tuo supereroe preferito.
1: Siamo entrati finalmente in top 10 per quanto riguarda la nostra classifica dei supereroi più apprezzati in Italia, quindi mentre leggiamo i vostri, insomma, tanti sono già stati citati, qualcuno aveva detto già Black Panther, qualcuno parla di supereroi che non abbiamo ancora detto nella nostra classifica,
0: quindi non possiamo spoilerarli
1: dopo, ma al decimo posto, secondo me gravemente sotto il suo livello, c'è Deadpool.
0: Però posso dire che secondo me è uno di quei supereroi che ha avuto l'exploit grazie all'interpretazione di Ryan Reynolds, ok?
1: Beh, vabbè, no, ma anche nei fumetti Deadpool è così apprezzato, è così,
0: certo,
1: è così anche
0: per
1: nei
0: carità,
1: fumetti.
0: Però intenderci. Comunque un Batman, un personaggio
1: sì,
0: molto più conosciuto a livello comune, sicuramente ha meno appeal rispetto a un Deadpool adesso, perché Deadpool è fresco fresco a livello cinematografico.
1: Te lo dico, secondo me io Deadpool lo metto, visto la classifica, al quarto posto.
0: Okay, dopo vedremo però gli altri. I nostri ascoltatori non possono vederla questa classifica.
1: Al nono posto c'è Wonder Woman.
0: Ok. Ok,
1: vabbè. All'ottavo c'è Thor,
0: okay.
1: Il grandissimo Thor.
0: Sai che cos'hai contro Wonder Woman?
1: No, niente, non mi dice granché. Insomma, non è un personaggio che mi piace. La DC di Bandia mi piace meno della Marvel. Quindi
0: questo non lo stai mica dando a vedere.
1: No. Wolverine al settimo posto. Sesto posto per Captain America.
0: Okay,
1: apprezzatissimo lo stesso.
0: Che, ovviamente, non essendo in America, sarebbe stato al primo posto, naturalmente.
1: Beh, certo, in America è al primo meno 5. Cioè, diciamo, boom, boom, boom,
0: il primo, secondo, terzo, quarto e quinto.
1: Giusto.
0: Sono Capitan America.
1: Al quinto posto abbiamo Hulk o Hulk, come lo vogliono chiamare nel mondo,
0: come direbbero gli amici inglesi.
1: Esatto, gli ultimi quattro li diremo fra poco.
0: A tra poco, però prima 393-7366-170, il tuo supereroe preferito.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta

0: Loredana Bertè in alto mare su Belle Monella chiude anche questa mezz'ora insieme.
1: Quanti supereroi stanno arrivando, bellissimi, bravissimi. Qual è il tuo preferito? Di supereroe, ovviamente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
5: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
15: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
17: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
18: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merken Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
23: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Arbore, Cortellesi, Frassica con Cacao Meravigliao, Raffaella Carrà con Tanti Auguri e Cucarini versus ISMC Think About Vola.
1: Grazie mille al nostro Antonello Cerri, che bello, lui è Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Ogni giorno poesie diverse per Antonello Cerri, incredibile.
0: Mi è anche poeta lei.
1: Sì, ogni tanto, saltuariamente, o come dicevano i nonni, santuariamente.
0: No, non lo dicevo. Mai stato detto, però salutiamo Sal Da Vinci. Tuo supereroe preferito, vostro supereroe preferito al 393-7366-170. Noi abbiamo la nostra classifichina, ok?
1: Certo.
0: Che ormai ha raggiunto le prime quattro posizioni. Io ve l'ho detto, io alla quarta avrei messo Deadpool, ma non per togliere chi è alla quarta. Okay,
1: ma per elevarlo?
0: Beh, per elevarlo alla terza, perché alla quarta troviamo Iron Man, popolarissimo, straordinario. Abbiamo già avuto diversi che hanno detto proprio Iron Man come supereroe preferito.
1: Attenzione che stiamo parlando dei supereroi più amati dagli italiani, quindi di mezzo ci siamo tutti quanti noi.
0: Certo, okay. Certo. Al terzo posto, colui che sarebbe sceso per quanto mi riguarda al quinto, Superman.
1: Ok.
0: Comunque al quinto, non è che
1: certo,
0: Superman
1: certo.
0: È un gran personaggio, perché ok? Primo grande supereroe della storia dei fumetti, tra l'altro, quindi ha questo... così, questo record.
1: Anche pieno di valori, pur essendo un alieno.
0: Sì, pieno di valori.
1: Ma incredibile.
0: Paga anche le tasse, quindi insomma.
1: Chi lo dice? Non è detto.
0: Tutto quel fieno che vendeva, insomma, in qualche modo lo pagherà.
1: Lavorava come giornalista, però vabbè.
0: Prima vendeva
1: solo
0: fieno,
1: degli occhiali.
0: Prima vendeva del fieno, poi è andato a lavorare come giornalista.
1: È come quando la signora in giallo si metteva la parrucca rossa, nessuno.
0: Vabbè, però lì era la sorella o la cugina, non mi ricordo. Almeno c'era la scusante,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, sì.
0: Al secondo posto troviamo Batman, altro simbolo della DC Comics.
1: Che è
0: spettacolo,
1: un,
0: Batman.
1: Che è un Green Arrow solamente.
0: No.
1: Un po' più ricco e che ha scelto un animale.
0: Assolutamente no.
1: Primo posto?
0: Assolutamente no. Primo posto ovviamente è lui, l'uomo ragno, Spider-Man.
1: Che tra l'altro, forza, ricordiamo, ieri è uscito il nuovo film, quindi andatelo a vedere, commentatelo anche.
0: Brand new day.
1: Esatto, che vorrebbe dire?
0: È tutto l'albero del nuovo giorno.
1: L'albero del nuovo giorno.
0: Nuovo
1: tipo
0: giorno.
1: La terra dei morti viventi, una cosa del genere. Radio Bella e Monella.

0: 1978, Lucio Battisti, Una donna per amico su Belle Monella. È arrivato anche lui che ci racconta il suo supereroe preferito.
1: Belle Monella, buongiorno Andrea.
2: Buongiorno
1: Alvise. Per me il supereroe, a parte Kenshiro, ci vorrebbe proprio adesso sulla Terra, per me è Brunetta.
2: Ma no, ma perché
0: Sono un
2: supereroe, cioè, con tutto il rispetto, salutiamo insomma il ministro, ma no,
0: adesso è professore, mi pare.
2: Vabbè, comunque è stato ministro, si chiama
0: ministro,
2: quindi vabbè, vogliamo dire ex ministro, vabbè. Non è un supereroe, però questo no, ma
0: no, poi dipende, cioè
2: ci hai parlato recentemente, non lo so, non mi pare,
0: non ci ho mai parlato in vita mia.
2: Chiamo
0: Renato Brunetta. Non ho il numero di Renato Brunetta, mi dispiace.
2: No. Allora
0: ancora no. Però vabbè, amici, ancora pochi secondi per raccontarcelo al 393-7366-170, il vostro supereroe preferito.
3: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Ciao.
1: Ciao.
2: Il mio supereroe preferito è Papilinic.
1: Bello.
2: Ciao.
3: Tanta roba.
1: Ciao, ciao.
3: Tanta roba quando veniva fuori il fumetto di Papilinic e poi avevi anche la possibilità nelle settimane successive di creare tipo la macchina,
1: sì,
3: il robot e quant'altro, perché venivano fuori queste collane incredibili da Topolino.
1: Mi manca
3: Papilinic.
1: Mi manca molto.
3: Tanto, vabbè, amici, noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 18. Adesso vi lascio un'oretta con Andrea.
1: Vado avanti, a fra poco.
3: Buona serata.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.

0: botta da cantare. Ora
1: 18 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Bentrovati da Mattia Venini. Dopo gli scontri e le violenze no TAV di sabato

0: Sabato il prefetto di Torino ha disposto il divieto di campeggio nei territori di Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni, ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene. Restiamo a Venaus in presidio. Da Mattarella richiamo alla politica. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgano attenzione ai problemi del paese, ha detto il capo dello Stato durante la cerimonia del ventaglio al Quirinale. Sul caso Roggero non si può adattare la legge ai singoli casi. Inammissibili gli scontri in Val di Susa. Botta e risposta tra l'Unione Europea e l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta Bruxelles. Fonti di Palazzo Chigi assicurano: continueremo a rispettare le normative. Calcio, si completa il quadro manageriale della nazionale. Oriali sarà team manager, Zola il coordinatore tra la squadra maggiore e le giovanili. Oggi la prima riunione operativa tra il CT Mancini e il direttore tecnico Ranieri. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: c'è di Noemi. Tu cosa fai questa sera qui su Radio Bella e Monella ad aprire la parte iniziale della sera, appunto, dalle 18 alle 19, l'aperitivo time che ci porta appunto fino alla cena con me, Andrea Ferrara, in solitaria adesso. Fra poco cominciamo con le nostre news sotto sopra, che sono già belle calde e pronte, quindi tra poco arriva il vassoio delle news, voi potrete prenderne due, basta, non di più, abbiamo tutto questo tempo, però sono gratuite, sono tutte per voi, va bene? Fra pochissimo, poi si giocherà pure, quindi biglietti che vi regaliamo, insomma oggi siamo completamente e straordinariamente misericordiosi, possiamo dirlo così? Un po' esagerato forse, comunque ci sta. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, comincia lui dal 1977, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle.
1: Radio Bella e Monella.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Che fastidio, dito nella piaga qui su Bella e Monella. Stiamo parlando delle news sotto sopra, le abbiamo prese già in carico, vi stanno arrivando. Parliamo della primissima, uno studio dimostra che ci sono due abitudini che sono, sì, magari scorrette, certo, però rivelano una mente superiore. La prima, nel 2015, Christine Jay e Timothy Jay, evidentemente due imparentati, dimostra che chi usa le parolacce possiede un vocabolario più ricco e reattivo. Quindi il primo comportamento scorretto, ma che a quanto pare dimostra una lucidità maggiore, è l'utilizzo di un vocabolario un po' aggressivo, diciamolo. Quindi le imprecazioni offrono una precisione emotiva che il linguaggio ordinario non sempre riesce a raggiungere, questo è quello che dicono. Poi la seconda, invece, la seconda abitudine che porterebbe a dimostrare un elevato livello intellettuale, è il parlare da soli ad alta voce. Non è un fatto negativo, no? Certo, potresti sembrare un pelino folle, un pelino, però è efficace per stimolare e aiutare le funzioni del cervello. È dimostrato che se urlate, o meglio, dite ad alta voce il nome di un oggetto, lo trovate più facilmente. Capito? Ecco, adesso tornerò a casa o anche per strada, insomma, e utilizzerò questo metodo. Secondo me mi ferma qualcuno, così, giusto per dire.
1: Radio Bella e Monella.

Molto indietro nel tempo, una decina d'anni quasi, Ben Jeffrey ed Annalisa, Tutto per una ragione, qui su Bella e Morella. Mentre noi andiamo avanti con le nostre news sotto sopra, questa volta parliamo della Wimsy Life. Ora, qualcuno magari già la conoscerà, però è una tendenza che sta girando in rete, anche su TikTok, che propone di combattere lo stress, quello quotidiano di tutti i giorni, e appunto la routine, mediante piccoli gesti creativi e spontanei. E voi direte, che sono questi gesti? Ce lo spiega il dottor Vinay Saranga, che non è un amico brianzolo, ma promuove ufficialmente questa tendenza, poiché contrasta l'esaurimento, tutto questo lui la propone in questo modo, e l'emotivo, quello esaurimento emotivo, e anche la rigidità di tutti i giorni, capito? Quindi il buon dottor Saranga dice che sul piano psicologico questo è un'aggiunta, cambiare qualche piccolezza nella tua vita. Quali sono queste piccolezze? Per esempio, prendete sempre il caffè corretto con qualcosa magari, o un caffè con il latte, o semplicemente caffè liscio? Ecco, cambiate. Prendete il caffè liscio? E mettici un po' di latte. Prendete il caffè corretto? Toglicelo, che sono le 8 del mattino, non mi sembra il caso. Insomma, tutte queste cose qua. Una strada è quella che fate sempre? Cambiate strada. Andate un attimo a destra, vedete cosa c'è nell'altra via. Magari vi fa arrivare allo stesso momento, ma quel giorno la vostra vita cambia un tantinello. Quindi rompi la routine e quindi sei in piena Wimsy Life. Questa cosa un po' mi piace. Adesso tenterò di farla. Se non arrivo al lavoro sapete che ho cambiato strada e purtroppo ho perso la strada. Radio Bella e

0: a chiudere questa nostra mezz'ora. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Di Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
7: C'è solo una carta casa che ti... C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
9: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duochrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: Bella disco.
11: Sabato 1 agosto, preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella disco di Radio Bella e Monella. Sabato 1 agosto a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. La
14: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
16: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Yakuza, lo siento, pinguini tattici nucleari qui su Radio Bella e Monella. Riaprire questa nostra ultima mezz'ora, ve l'ho detto, si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
0: la musica, sì, perché vi regaliamo un biglietto per andare a vedere Alan Walker, ad ascoltare Alan Walker all'Ama Music Festival. Siamo a Romano De Zelino. Quando? Venerdì 21 agosto, capito? 21 agosto, siete liberi? Bene, allora potete partecipare. Alan Walker, grandissimo, grandissimo, all'Ama Music Festival, ok? Bene, è vicino anche Romano De Zelino, potrebbe essere lontano per voi, lo so, però sapete dove, sapete quando. Per vincere bisogna mandare un messaggio scritto, vocale, con scritto o detto Alan per me, ok? È molto molto molto basico, dopo il mio via però. Quindi non perdo altro tempo, dico 3, dico 2, dico 1 e soprattutto dico via.
2: Radio Bella e Monella.

0: Abbiamo premiato Paola con i biglietti per Alan Walker. Noi abbiamo finito, eh? Noi ci risentiamo domani dalle 16, sempre qui su Radio Bella e Monella. Fra poco vi lascio con Rocky e Greta, ma adesso c'è lui, Roby Borillo, con i belli di gruppo. Ciao da Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Questo potrebbe essere il nostro slogan, quello dei Los Locos, effettivamente. Noi abbiamo uno slogan che è quello di divertire divertendoci, perché noi nei nostri spettacoli ci divertiamo un casino. Però l'altro slogan che mi piace è proprio il titolo della canzone che vi sto per proporre, di J-Ax e Fedez, che si chiama Senza Pagare. Oh, vedi le agevolazioni di essere degli artisti. Tu hai nei posti, magari che so, nei villaggi turistici, qualche ristorante, qualche bel posto, e proprio per il fatto che sei un po' conosciuto con queste canzoni, rischi, c'è un rischio tremendo di non pagare, per cui ci ritroviamo molto bene in questa canzone del 2017. Poi 2019 invece per Fred De Palma, che sta spaccando quest'anno col suo tormentone, lo dico liberamente, ispirato ai Los Locos, e Anna Mena con la canzone che si chiamava Una Volta Ancora. E per Una Volta Ancora vi auguro buon ascolto, stanno per arrivare i belli di gruppo.

0: senza di te.
1: Anamena e Fred De Palma con Una volta ancora dal 2019 e poi J-Ax e Fedez, il nostro slogan senza pagare. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, vi ho presentato i due tormentoni di oggi che puntuali torneranno domani. Ciao ciao.
2: I belli di gruppo.
3: Non siamo soli e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
9: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
10: Radio Bella e Monella.
11: Venne la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
10: Radio Bella.

0: cantare.
1: Ora
2: 19 un minuto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Una buona serata da Mattia Venini. Si scava tra le macerie a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina di 3 piani. Il bilancio al momento è di 5 feriti gravi e 6 dispersi. Al piano terra erano in corso dei lavori di manutenzione. A causare la tragedia, forse la deflagrazione di una bombola di gas. 3 ordinanze urgenti a Torino contro i No TAV. Dopo gli scontri di sabato, il prefetto ha disposto il divieto di campeggio a Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni. Ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene e hanno annunciato che resteranno in presidio a Venaus. L'Unione Europea richiama l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta Bruxelles, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte di Samuele Spinelli, il 28enne deceduto a maggio a Barcellona dopo un fermo di polizia. Per i medici catalani sarebbe stato vittima di un'overdose, ma la famiglia ha chiesto chiarimenti sui lividi presenti alla schiena e ai polsi. Si indaga anche in Spagna. L'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco. Oltre 1500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2400% nei centri d'accoglienza, ma Madrid ha negato alle autorità lo stato d'emergenza. La UEFA pronta alla guerra con la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo si è detto pronto a boicottare tutti gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Buonasera.
7: Buonasera. Ma lo senti questo profumo di distacco, questo profumo di lieto fine che c'è tra di noi?
6: Ma hai fatto le puzzette?
7: Sì,
6: no, le puzzette in studio, Rocky.
7: Annusa,
6: basta.
7: Annusa. Bella e

0: dai, buon vento, tira un buon vento.
1: Il buon vento delle tue puzzette.
0: Esatto, ma lo senti ancora? L'ho tirata così grossa, l'ho tirata, ma
1: no,
0: senti.
1: No, dai.
0: No, fragranza eau de merde. Buonissima.
1: Non in questo momento.
0: No, non è ancora in vendita.
1: E noi siamo per la radio verità. Esatto. Non raccontiamo fragnacce, noi non vendiamo sogni.
0: Vendiamo solo cacate, vendiamo.
1: Solide realtà, come diceva qualcuno.
0: Comunque, appuntamento.
1: Ti vedo abbronzato. Sei
0: visto?
1: Stato, sei stato in piscina.
0: No, è stata quella puzzetta che ho fatto appena adesso che mi ha scolorito un pochettino.
1: Sei color umpa lumpa. Quelli
0: piace.
1: Della fabbrica di cioccolato.
0: Posso dire, per una volta mi piaccio. Porca miseria, c'è tempo fino a agosto, perché poi al mare non ci andrò più.
1: Quindi andiamo a precisarlo nuovamente.
0: Esatto.
1: Donne, Rocky è single e abbronzato.
0: Di nuovo.
1: Single e abbronzato, aggiungiamo.
0: Esatto, e in diretta anche questa sera fino all'ora 21.
1: Ma ti piacciono anche le donne mature?
0: Molte le donne mature, con tanta esperienza pure.
1: Signore divorziate in cerca di toy
0: MILF,
1: boy.
0: Qualsiasi cosa. Rocky sta facendo un reclutamento qui
1: non
0: in
1: si
0: diretta.
1: Butta via niente, che
0: non
1: tu
0: figurati.
1: Abbia 20 anni o 60, tu buttati.
0: Ma
1: nella
0: per
1: mischia.
0: Me, tanto io ne ho 20, voi 60, facciamo la media, sono 40.
1: Non ne hai 20, ne hai 25.
0: Va bene.
1: Non cominciare
0: dire.
1: A tirarti via gli anni, che è un dramma. Vogliamo fare lo spoilerino del gioco di oggi?
0: No, assolutamente no, oggi non mi va. Sono abbronzato, sono carino, voglio stare tranquillo.
1: E quindi dici, vi fate bastare Rocky.
0: Esatto, va bene. Basta.

0: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
1: Dillo tu.
2: No, non c'ho voglia. Dillo tu. Fallo te, ti prego. Dai. Sasso, carta, forbice, come sempre. Sasso, carta, forbice. Ho vinto. Lo dici tu che decido io.
1: L'abbiamo fatto davvero. Giochiamo con Gigi D'Agostino.
2: Madonna. Ciao. Finalmente. Però, finalmente. Piccola novità, perché poi voi siete sempre abituati a due biglietti solitamente.
1: No.
2: Questa volta solo uno. Non c'è budget. Mi dispiace.
1: Un biglietto solo per Gigi D'Agostino. Venerdì 28 agosto all'Ama Music Festival di Romano De Zelino. Esatto. Vi invito ad andare a visitare il sito, perché così trovate, cioè hanno proprio le mappe anche,
2: okay, che ti concettuali?
1: Spiegano, sì, ti spiegano come arrivare, sono fatte belline, ti spiegano come è strutturato il festival, dove puoi mangiare, dove ci sono i bagni, dove ci sono, cioè
2: qualsiasi cosa potete fare.
1: Tutto,
2: e tra l'altro
1: tutto.
2: Una cosa bellissima, perché sarà venerdì sera, quindi non come sempre mercoledì, giovedì, ai concerti, festival, cose strane,
1: però finiscono a orari buoni,
2: abbastanza buoni. Poi sarete anche in ferie quella settimana lì, posso dire.
1: Ma sì,
2: cosa avete di meglio da fare?
1: E allora cosa devono fare per portarsi a casa questo unico biglietto?
2: Ovviamente, come sempre, messaggio vocale, quindi al 393 736 6170. Se voi inviate per primi appunto questo messaggio vocale dicendo io ci vado da Gigi Bug,
1: ma perché?
2: Gigi Bug,
1: okay.
2: Noi ve lo regaliamo, giusto?
1: Vabbè,
2: è facilissimo. Gigi Bug, mi dà attenzione, basta che non andiate in bug voi.
1: Ma.
0: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Allora, Rocky, fatti chiari, amicizia lunga. Adesso non è che mi fai ascoltare 40 vocali. Te ne concedo 3.
1: 10. No,
0: 3. Basta.
1: Vuoi rifare sasso, carta, forbice? Perché sai che vinco.
0: Lo rifacciamo, va.
1: Sasso, carta, forbice. Ho vinto.
0: Incredibile, perché abbiamo tirato fuori le stesse cose di prima. Cambiando l'ordine, non cambia.
1: Cose, i risultati non cambiano.
0: No, no.
1: Però
0: l'ho
1: insegnato alle elementari comunque come
0: così,
1: cosa.
0: Così, giusto per informazione, Rocky ha fatto il sasso, io ho fatto la forbice.
1: Esatto. E ho vinto io, come sempre.
0: 2 volte.
1: Per esempio, sentiamo lui.
2: Okay. Io ci vado a Gigi Dag. Ciao, Tobia da Padova.
1: Tobia da Padova, sappiamo che saresti stato molto contento di andarci, però hai sbagliato, cioè dovevi dire Gigi Bug, no?
0: Perché ti ha parlato sopra.
1: Vero,
0: anche quello
1: me.
0: È stato il problema.
1: E non si fa mai, la prima cosa che ti insegnano quando vai a fare la radio, non ci si parla mai sopra, però questa cosa vale anche quando ti invi i messaggi da casa, penso, no?
0: Ma non ha fatto il corso.
1: Esatto, sentiamo.
3: Io ci vado a Gigi Bug.
1: E invece non ci vai, perché non sei stata la più veloce, ecco.
0: Non è che devi blastare gli ascoltatori ogni volta.
1: Devi essere un po' simpatici, no?
0: Vabbè. Dai, fammene sentire un altro.
1: L'ultimo,
0: Sì.
4: Io ci vado a Gigi Dag.
0: Senti che bell'entusiasmo.
1: Stato, insomma.
0: Bell'entusiasmo.
1: Cioè, secondo me ha appena finito il lavoro, ha detto ma sì, ma sti cavoli, lascio la radio quel che vinco.
0: Cioè, pensa che è riuscita a essere entusiasta nonostante sia uscita dal lavoro, ha acceso la radio e ho trovato te.
1: Pensa un po'.

0: ragazze.
1: Sono molto molto belle.
0: Ragazzi.
1: Di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, l'importante è sapere che respiri. Insomma, questa cosa ormai la porto avanti da una vita. E tra poco ti porterò in un posto dove respirano veramente molto bene.
0: Vado a recuperare fiato, ci risentiamo.
1: Ciao.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
7: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris e ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni Shore Version.
2: Gli anni che ha selezionato il nostro caro amico Matteo Monti.
1: Ma che bravo ragazzo.
2: Ci ha fatto sentire il disco di Anna Hoxha con un'emozione da poco. Basta.
1: Guarda che non tutti sanno che sarebbe.
2: Allora Hoxha, va bene?
1: Vabbè dai.
0: Bella e Monella.
1: Perché effettivamente se dovessimo andare a vedere si scrive O-X-A.
2: Esatto.
1: Ma
2: però
1: ci sarebbero delle H.
2: C'è qualcuno che qui è di origine albanese, che ne sa, insomma, che ha acculturato.
1: È come Beberexa, la chiamano.
2: Esatto.
1: Bebereggia.
2: Invece il nome di questi due qui io non li so leggere. Com'è che si leggono?
1: Questi
2: vai.
1: Sono cinesi, è roba mia.
2: Poi.
1: Liang Xiao e Se San San.
2: Mamma mia, comunque è imbarazzante. Si sente che guardi un sacco di serie televisive un po' strane.
1: Ha un accento cinese fantasmagorico.
2: Esatto, praticamente si parla di questa coppia qui che è andata veramente viralissimo, soprattutto sulle piattaforme TikTok, quelle cinesi. Perché che è successo?
1: Loro che sono... è quell'altro che si chiama Red qualcosa.
2: Sì, non mi ricordo. Sì. Dovrebbe essere Doyon. Doyon.
1: Un altro ancora, questi
2: esatto.
1: Sfornano.
2: Sarà loro figlio, ecco, che ne so. Però questa coppia è andata talmente tanto virale, ok,
1: per
2: che
1: cosa?
2: Hanno sfondato, sai perché? Loro si somigliano tantissimo, ok. In realtà sono marito e donna, cioè marito e moglie.
1: Marito e donna.
2: Marito e moglie. E la gente però li ha scambiati come se fossero, cioè, gemelli.
1: No, scusa, sono questi due.
2: Esatto, sono praticamente vestiti uguali, con gli stessi occhiali,
1: allora,
2: la stessa parrucca. Loro l'hanno fatto apposta ovviamente perché
1: sì,
2: hanno
1: ma sai
2: aperto...
1: cos'è il problema? Io che non saprei dire chi dei due è uomo e chi dei
2: ma
1: due.
2: Ma neanche io
1: sono gender fluid.
2: Hanno messo pure lo stesso vestito.
1: Cioè vedo due individui indubbiamente asiatici.
2: Molto indubbiamente.
1: Mediamente bruttini anche, sì. Permettimi.
2: Dallo stesso peso, stesso numero di scarpe, stessa
1: ma
2: taglia.
1: Chi...
2: uguali.
1: No, c'è qualcuno sì. Che non cosa.
2: In realtà hanno aperto un'erboristeria e per andare virali.
1: Ma perché?
2: E per andare virali hanno pubblicato queste cose qui, hanno sfruttato il fatto che loro fossero completamente identici per vendere anche di
1: no,
2: più.
1: No, voglio saperne di più.
2: Vai.
1: Di più.

0: No, non è il solito sesso.
1: No?
0: No.
1: Cambiamo ogni tanto?
0: Se le due persone si assomigliano,
1: ecco,
0: forse è anche tanto amore per se stessi. Cioè, se ti
1: più
0: innamori di una persona che ti assomiglia,
1: sì, ma non puoi...
0: vuol dire che ti piaci molto.
1: Ha trovato la cosiddetta anima gemella, ecco, si può dire. Andava bene.
0: Questa coppia cinese, che allora il nome sui social non si capisce perché,
1: esatto,
0: poi figurati, usano il loro alfabeto. Però se voi digitate marito e moglie cinesi si assomigliano,
1: esatto, sono uguali, identici,
0: riescono a fare questi due con la parrucca, veramente.
1: Esatto, stiamo parlando di questa coppia che è diventata viralissima sui social. Tra l'altro lui ha confermato su una frase giù, poi ha detto anche: solo dopo aver vissuto insieme per anni ho iniziato a accorgermi che diventiamo sempre più simili. Grazie al cavolo, ha iniziato a mettersi gli stessi vestiti, la stessa parrucca, lo stesso trucco.
0: No, perché
1: uguali,
0: a volte ti dicono: quando ti innamori di una donna, guarda la madre e scoprirai come sarà invecchiando. No, qua ho dovuto guardare il padre.
1: Esattamente, però mi è venuta in mente una scena che avevo visto su Quattro Ristoranti.
0: No, non dirmi che è quella. Non dirmelo.
1: Entra la gente e dice: sì, ma la signora.
0: No!
2: Andava servita prima la signora, però.
0: Però
2: va bene, non ti preoccupare.
3: Ma non c'è la signora.
2: No, lei chi è?
0: Devo dire, ricordo...
1: fai tipo una figuraccia,
0: no,
1: che
0: questa
1: ridere.
0: Questa puntata la ricordo sempre caramente, soprattutto la faccia della signora.
1: Mamma mia. Però almeno sono andati virali, ha fatto un sacco di soldi, perché poi devi utilizzare anche strategie ogni tanto per,
0: certo,
1: far funzionare le cose. Insomma, l'hanno sfruttata a loro favore questa
0: come
1: cosa.
0: Come si suol dire, l'importante è che se ne parli.
1: Esatto. Radio

0: a tutti i costi in pubblica piazza, metterti in mostra, io ti ho alzato.
1: Non mi hanno accettato nella collab, scusa, non è colpa mia, ognuno potrà esprimersi come
0: erano
1: vuole.
0: Erano già in tre, hanno detto
1: vabbè, la cosa 4 mica faceva
0: vabbè,
1: male,
0: due senza tre e il 4 vende se, però non hanno gradito.
1: Comunque mi gira la testa perché è un brutto presentimento in questo momento, perché so che accadrà qualcosa di strano nella seconda ora. Mamma
0: no
1: mia.
0: Tutto regolare,
1: sì.
0: Parleremo di Temptation Island
1: ancora. Bella e Monella, tutta da
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella. Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
6: Radio Bella e

0: qualcosa da cantare.
1: Ora, le 22 minuti.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo, agli amici di Bella e Monella. Domani entreremo nel clou di questa fase calda, di quest'onda calda giunta dal deserto del Sahara, con temperature in ulteriore lieve aumento. Sarà una giornata soleggiata, di cielo sereno poco nuvoloso al nord Italia tra mattinata e pomeriggio, con un range termico massimo in pianura tra i 34 e i 39 gradi. Domani sera poi scoppieranno di temporali su Alpi, Prealpi e anche su parte della pianura piemontese e lombarda. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.

0: Di tutto ogni euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi, magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da ogni euro.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Che bella!

0: Sarà un caso che alle 20.07 apriamo la seconda ora insieme a quel disco di Safe, Parlare d'amore, che è direttamente conducibile, ok, ci porta direttamente a Temptation Island, perché vabbè, l'amore l'hanno fatto in qualsiasi modo, con qualsiasi tipo, però
1: no, nell'edizione spagnola si sono accoppiati con terze persone, qui no.
0: Quei conduttori sono accoppiati pure.
1: Beh, mezzo manca quello, cioè bello, ce ne luci rosse.
0: Qui no, però sono usciti i dati. Abbiamo i dati finali?
1: No, non ce ne frega niente dei dati, ce ne frega di chi è rimasto. Tu sei preciso, cioè no, io voglio sapere chi è rimasto insieme e chi si è lasciato a distanza di un mese.
0: Vabbè, ma tanto sai già benissimo che alla fine la metà andrà da uomini e donne, anche lì succederà sempre quello.
1: Ce ne sono già due candidati al Grande Fratello VIP, ma ne parleremo
0: davvero
1: dopo. Cos'è successo un mese dopo Temptation Island? Questo era lo speciale di ieri.
0: Che tutti hanno fatto le corna tutti.
1: Gabriele e Sara sono rimasti separati.
0: Ok.
1: Bernadette e Diamante sono insieme e si sposano.
0: Davvero? Ah sì, aveva fatto la proposta.
1: Cristian e Soraya separati, hanno avuto anche un rapporto.
0: Hanno avuto anche un figlio.
1: No, un rapporto, ma non hanno finito perché lui si è messo a piangere.
0: Poverino, non ce la faceva. Non ce la faceva.
1: Sabrina e Giovanni separati. Mm. Francesca e Danilo separati, ma lui è un ignavo. Mm. Lui non ha avuto il coraggio di lasciarla là. Se l'è portata a casa e l'ha lasciata fuori.
0: Ha fatto bene.
1: Mezzo.
0: Privacy e privacy. No.
1: E Alessandra e Rosario separati, aggiungerei meno male. Mm. Mentre Andrea e Iris, di cui ci eravamo totalmente dimenticati, sono rimasti insieme.
0: Ma ce ne siamo dimenticati perché non è uscito neanche un gossip su di loro, giusto?
1: No, infatti, cioè non hanno combinato niente
0: che
1: durante il percorso e anche fuori.
0: Adesso vedi che fuori iniziano a picchiarsi.
1: Ma ai fini del programma un po' inutile.
0: Esatto.
1: Però.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da campare.

0: che te pensi a cosa cucinarti per questa sera? Io intanto ti annuncio questo disco nuovo di Cecilia La Rosa, Più Forte di Te. E più forte di te non c'è nessuno a raccontarci gossip, gossip da tutto il mondo, su artisti,
1: è uno
0: gente nazionale.
1: Lavoro, ma qualcuno deve pur farlo.
0: Porca miseria, nessuno lo fa meglio di te, posso dire. Questo poco ma sicuro.
1: Ma sai che sono in contatto anche con le pagine di gossip?
0: Davvero?
1: Certo.
0: Che sei ancora qui?
1: Certo,
0: a prendere due spicci. O ti pagano tanto a te? Vuoi dirci cosa ti pagano?
1: Sai mai. Dunque, cioè, questa è una notizia che più che gossip è una notizia anche importante di salute, mm-hmm, che riguarda due profumi di Britney Spears.
0: Okay.
1: Sappiamo che ormai gli artisti, quando hanno un brand, lo utilizzano a 360 gradi.
0: Certo.
1: Britney si è fatta i milioni perché avrà buttato fuori.
0: Come Chiara Ferragno con i panettoni.
1: Capito. Beh, proprio questa qua non ha promesso niente a nessuno. Tutto
0: lei sì, infatti.
1: Lei nel corso della sua carriera avrà fatto uscire una cosa come 20 profumi, mm-hmm, più o meno, una cosa del genere. In particolare adesso c'è un provvedimento che arriva da Panama.
0: Ok.
1: Ok. Che blocca la vendita di due profumi adesso. Mm. Uno è Fantasy e l'altro è Sunset Fantasy.
0: Vabbè, insomma, c'era un po' di fantasy in questo
1: come
0: profumo.
1: Mai vengono ritirati dalla vendita? Perché contengono una sostanza che è vietata dall'Unione Europea.
0: Davvero?
1: Ed è il Lilial.
0: Ok, che sarebbe?
1: È una sostanza chimica che in particolare nei profumi viene usata per conferire una nota floreale. Però effettivamente c'erano stati dei problemi, ne avevamo anche parlato qualche anno fa, con le estetiste che hanno dovuto sostituire, sì, degli smalti perché contenevano sto Lilial. Praticamente era dappertutto.
0: È rimasta un po' indietro per gli Spears. Ma che figura.
1: E lei ha detto: ma non è che ogni volta che cambiate normative aggiorno tutti i profumi.
0: Giustamente, c'è tanto poi di soldi ne hai che te frega, sti ritirando profumi.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: nostra amica Baby K, ho la risposta adatta per te. Cosa faccio questa sera? Magari passo lì in Porta Santa Margherita, in provincia di Venezia, perché dalle 21, quindi tra mezz'oretta, vi aspetteranno in console Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Amenta, l'animazione pazza di Lex Serafo, con il grande format Bella Disco in Piazzale d'Arsena.
1: Era un modo per dire indovinate il format. Esatto. Bella Disco, Bella Disco, che proponiamo anche questo sabato, 1° agosto, al Vintage Music Festival di San Zenone degli Ezzelini, in provincia di Treviso. Dalle 21.30 al Parco Comunale di San Zenone troverete Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Amenta e l'animazione di Lex.
0: Esatto, e andiamo invece nella serata di giovedì 6 d'agosto, che probabilmente sarete a casa, probabilmente sarete in ferie, chi lo
1: tu
0: sa.
1: Pensi che non lavori mai nessuno?
0: Ma infatti, secondo me no. Bastate a trovarci noi di Radio Bella e Monella, perché saremo a Jesolo Lido in Piazza Europa, appunto in provincia di Venezia.
1: Piazza Aurora.
0: Aurora, ah è vero, perché ho detto Piazza Europa?
1: Perché tu sei internazionale.
0: Sì, più o meno, sono Cina, Giappone, quindi non si capisce più niente. Dove dalle ore 21, ingresso gratuito, vi aspetteremo con tantissimi ospiti, con la notte ovviamente tutta da cantare.
1: E se è tutta da cantare bisogna avere sul palco chi canta, tipo Benji e Fede, Merck e Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico, Petrescu, e poi
0: Petrescu,
1: c'è
0: anche... mi fa sempre ridere Petrescu.
1: C'è anche la nostra squadra.
0: Esatto, c'è Monica Morgan, il DJ set di Thomas Menegazzi, e nel backstage c'è sempre lei, la nostra dolcissima Elisa, tutta bella, truccata, tirata e anche super sexy, si può dire?
1: Sì.
2: Radio Bella e Monella.

0: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
1: Ciao Bella e Monella, sono Benedetta e la canzone che vorrei ascoltare è... E allora sorry, scusa, lo sento, conosco mille lingue ma no la tua. Sono qui da tanto, troppo tempo e mi ricordi una, mi ricordi due. Ciao!

0: sappiamo a memoria questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento. Ma te invece, Greta, lo senti? Lo senti sto,
1: che cosa?
0: Sto odore di nuovo?
1: Ancora, e basta. Bella e monella, tutta
2: da cantare. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
12: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
13: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Universal Fun.
17: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona.

0: L'unico non essere innamoratissimo non è Righeira, perché poi anche noi siamo innamoratissimi di Antonello Cerichi, che ce le suona ogni sera deliziose, così prima di andare proprio a cena, poi figurati, cioè non ci dormo la notte io.
1: Guarda che noi ceniamo tardi, loro stanno già digerendo ormai.
0: Mi sai su.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Attenzione a tutti quelli che invece non stanno cenando, perché ne abbiamo ancora un sacco di cose da raccontare, purtroppo il tempo è quello che è, perché ci mancano 20 minuti, però insomma, per sicurezza abbiamo altre notizie, non
1: sì,
0: si sa mai.
1: Allora è tornato virale una canzone che in molti riconosceranno e che anzi guarda agevolo.
0: C'è Rocky in spiaggia che balla.
1: È la canzone che, infatti, il trend sui social dice: le nuove generazioni non capiranno mai che questa canzone segnava l'inizio dell'estate. Mm-hmm. E tu pensa che questo suono diventa virale proprio quando è ufficiale la chiusura di Striscia la Notizia.
0: Davvero?
1: Hai capito?
0: Beh, a parte che la conoscevo già, è impossibile non conoscere questa canzone.
1: Ho capito, chiedilo a un bambino di 6 anni.
0: Ma non sa neanche parlare un bambino di 6 anni.
1: Ma che
0: poverino.
1: Dice, sa leggere e scrivere, a differenza tua.

0: Zucchero dal 2002 con Baila Sexy Thing, perché giustamente lui menziona la luna piena e sai, ogni tanto sotto la luna piena si fanno cose strane, giusto?
1: Ma
0: corretto?
1: Credo con qualsiasi tipo di luna, quando l'ormone chiama.
0: No, perché c'è la mezza luna anche storta, non proprio.
1: Ma insomma, dunque, avevo detto prima, a proposito di Grande Fratello VIP, ne parleremo dopo, ci sono dei nomi che stanno circolando online.
0: Piccolo spoiler, non sappiamo chi siano.
1: No, la metà non so chi sia, francamente. Allora, Antonio Sabato Junior.
0: Ok, che vabbè, entrerà di sabato, quello poco sicuro.
1: Armando Incarnato.
0: Ok.
1: Da Uomini e Donne. Cicciolina.
0: Chi è?
1: Ma magari. Ma come ci chiede?
0: Aspetta,
1: Cicciolina?
0: Non mi ricordo.
1: Chi adesso,
0: è.
1: Adesso non scherziamo, come chi è Cicciolina?
0: Perché ti sei alzata in piedi? Scusa, intanto ti siedi perché sei alta uguale.
1: Come chi è Cicciolina?
0: Forse l'ho già sentita, ma non mi viene in mente la sua faccia.
1: Hai parlato di fare le cosacce, questa ci ha fatto una carriera.
0: Davvero, Cicciolina?
1: Coi cavalli.
0: Ho capito. Cicciolona.
1: Poi Enes Atak e Shahin Vural dalla Turchia, perché c'abbiamo tanto. Poi vogliono mettere Gabriele Giovanni di Temptation Island, tanto non si capisce.
0: Vado capire ancora del programma.
1: No, ma non si capisce niente quando parla Giovanni, si capiscono di più i turchi, capito?
0: Capirai.
1: Rocco Casalino col fidanzato. E Valeria Marini.
0: Ok. Insomma, carino come cast, mi piace, molto interessante.
1: Bellissimo.
0: Non so se lo guarderò anche questo
1: però
0: programma.
1: Però veramente i turchi potrebbero essere più comprensivi di Giovanni.
0: Dici?
1: Sì.
0: Quelli che hanno più possibilità di vincita, dici.
1: Ma può essere anche.
0: Ma chi lo sa.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Io vorrei

0: solamente quelle sagre.
1: Io amo andare alle sagre.
0: Sagre prendiamo solamente chili, da quel che ho capito.
1: Sì, io amo le sagre, vivrei solo di sagre.
0: Soprattutto quella della salsiccia.
1: No.
0: Ci sentiamo domani sera per l'ultimo appuntamento assieme a Rocky e Greta. Ciao! Bella e monella, tutta da
2: cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
2: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: Ora. Le 21 e un minuto.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
12: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
11: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
12: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare.

0: prato ci pensano loro. I robot MOVA ti aspettano da Obi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: positivo, io penso positivo, io penso positivo.
1: Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti, no!

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Bella Disco.
4: Sabato 1 agosto, preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella Disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 1 agosto a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
14: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle.

0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
8: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Bella e Monella, tutto.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Con il fuoritutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Uni Euro.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
4: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
4: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Bella e Monella, tutta

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: c'è da cantare. Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
3: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: negli ipere online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€. Tutto è possibile.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
5: Questo potrebbe essere il nostro slogan, quello dei Los Locos, effettivamente. Noi abbiamo uno slogan che è quello di divertire divertendoci, perché noi nei nostri spettacoli ci divertiamo un casino. Però l'altro slogan che mi piace è proprio il titolo della canzone che vi sto per proporre, di J-Ax e Fedez, che si chiama Senza Pagare. Oh, vedi le agevolazioni di essere degli artisti. Tu hai nei posti, magari, che so, nei villaggi turistici, qualche ristorante, qualche bel posto, e proprio per il fatto che sei un po' conosciuto con queste canzoni, rischi, c'è un rischio tremendo di non pagare, per cui ci ritroviamo molto bene in questa canzone del 2017. Poi 2019 invece per Fred De Palma, che sta spaccando quest'anno col suo tormentone, lo dico liberamente, ispirato ai Los Locos, e Anamena con la canzone che si chiamava Una Volta.

0: senza di te.
1: Anna Mena e Fred De Palma con Una volta ancora dal 2019 e poi J-Ax e Fedez, il nostro slogan senza pagare. Io sono Roby Borillo dello Slocos, vi ho presentato i due tormentoni di oggi che puntuali torneranno domani. Ciao ciao! Il

0: tutta da cantare.
1: Ho perso un altro cosone buono stasera. È andata a casa con il negro, la troppo.

serie in opportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Bella e Monella, tutta da

Bella e Monella. Fiorello e Panariello alla TV. Sono l'italiano meglio. Nel blu dipinto. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: italiane da cantare.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Radio Bella e Monella, per Italian People.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: tutti gli anni. Su, bella e monè, bella e monè, bella e monè.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulo autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso
8: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: dire. Per i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire.
1: Willy Willy, Neri Neri, fumiamo i casini, baby.

che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora. Jesolo Lido.